Leviatano, occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, o della bisbiglio mentre ci abbracciamo.

sento forte dentro il petto quando poi ti penso. Sei la cosa più forte dentro il mio tormento. Ti ripenso tra la gente quando non si arrende. Ti ripenso tra la gente quando poi si arrende. Sei la cosa più bella di tutto il mondo. Sei la cosa più strana di tutto il mondo.

0: Sento forte dentro il petto quando poi ti penso. Sei la cosa più forte dentro il mio tormento. Ti ripenso fra la gente quando poi si arrende. Ti ripenso fra la gente quando non si arrende.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: ho un'idea.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
2: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: come la febbre.
1: Sono le 3:01.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire, piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

le 4 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. Sei su Top Italia Radio, interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sai, prova a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio.

e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.

qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831. Feel like a drop in the ocean.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: sono le 5 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: con noi. Scrivici al 349-722-5831.
1: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via. Scappiamo via sempre di fretta.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, preparatevi a conquistare chi vi attrae. Nel lavoro le opportunità non mancheranno, è il momento di puntare in alto e lavorare su nuovi progetti con grande determinazione. Toro, giornata positiva per chi è in coppia e anche per i single. Nel lavoro le stelle favoriranno il successo, mettendo in luce la vostra intelligenza e il vostro dinamismo. Gemelli, giornata complessa. In amore dovrete essere prudenti ed evitare di complicare ulteriormente la situazione. Nel lavoro potreste sentirvi insoddisfatti, ma è importante apprezzare ciò che già avete ottenuto. Cancro. Chi è in una relazione può trovare difficile esprimere i propri sentimenti al partner. I single possono risolvere dei problemi in modo brillante. Sul fronte lavorativo le cose miglioreranno lentamente. Leone. La giornata può portare spensieratezza e leggerezza in amore. Questo è il momento più adatto per consolidare una nuova amicizia. La precisione nel lavoro è davvero fondamentale. Vergine. L'energia è indispensabile per affrontare nuove sfide. Chi fa parte della coppia deve prendere delle importanti decisioni finanziarie. In ambito lavorativo è meglio non farsi trasportare dall'impulsività. Bilancia. Chi ha una relazione di coppia deve agire con prudenza. I cuori solitari possono avere un dialogo sincero con una nuova persona. Alcuni progetti di lavoro innovativi possono regalare delle grandi soddisfazioni. Scorpione. Con un approccio prudente e riflessivo è possibile avvicinare alcune persone. Nella sfera amorosa ci sono delle buone prospettive per l'immediato futuro. Nel lavoro è il momento ideale per esprimere le proprie idee. Sagittario. Chi è solo da tempo può iniziare nuove conoscenze e nuovi dialoghi. La determinazione è importante per affrontare le sfide. Nel lavoro è opportuno proporre dei nuovi progetti e farlo subito. Capricorno. Grande nervosismo per chi deve affrontare delle spese impreviste. Fate bene i vostri conti. La relazione a due è incline alle distrazioni e questo può creare malumori. Finalmente è possibile concretizzare un progetto lavorativo. Acquario. Per evitare delle delusioni, i single devono procedere con prudenza. In amore sono presenti dei momenti di confusione e stress. Nella sfera lavorativa è importante mantenere un atteggiamento collaborativo. Pesci. Le coppie di vecchia data possono portare avanti dei progetti a lungo termine. Chi è solo da troppo tempo può vivere una giornata faticosa. In campo lavorativo è meglio lavorare con molta più serenità. Oggi vi saluto con le parole di Arthur Schopenhauer. La speranza è l'inganno più tenero che ci accompagna per tutta la vita. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Jacques Moretti, proprietario della discoteca Costellazione di Cramontana in Svizzera, dove lo scorso gennaio si è consumata la tragedia di Capodanno costata la vita a 41 persone, è stato arrestato con l'accusa di violenza sulla moglie Jessica Moretti. Gli avvocati dei coniugi respingono ogni tentativo di commento. Questi fatti riguardano solo la loro vita privata. L'episodio si sarebbe verificato nella notte tra l'11 e il 12 agosto. La donna, a seguito delle violenze subite, sarebbe stata costretta a un ricovero in ospedale. Al momento, tuttavia, non è noto se sia già stata dimessa o meno. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta nel 10° anniversario del terremoto del centro Italia, che, avvenuto il 24 agosto 2016, sconvolse Amatrice, Arquata e Accumoli, causando oltre 300 morti. Fin dal suo insediamento, il governo ha lavorato con determinazione per imprimere, dopo troppi rinvii e false partenze, una decisa accelerazione nella ricostruzione post-sisma, ha precisato la Premier. L'Ucraina ha elaborato con gli Stati Uniti e i suoi alleati in Europa un piano per mettere fine alla guerra con la Russia e che prevede un cessate il fuoco, il ritiro delle truppe russe dall'Ucraina e una zona economica franca. Lo ha dichiarato ai giornalisti il presidente ucraino Zelensky, secondo quanto riporta il sito di Ukrinform. Oggi si terrà una nuova riunione dei volenterosi. È di almeno 30 morti il bilancio della tragedia avvenuta nelle scorse ore nella capitale della Guinea, dove un cumulo di rifiuti in una discarica è crollato sulle case vicine, provocando una vera e propria strage. Ci sono anche più di 20 feriti, ma i soccorsi stanno ancora scavando tra le montagne di spazzatura alla ricerca dei dispersi. Il governo Meloni ha prorogato lo sconto di 17 centesimi sulle accise e sul gasolio. Sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, insieme al ministro dell'Ambiente Giliberto Pichetto Fratin, ha infatti firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge. Dal 25 quindi si passa al 26 agosto. La decisione è arrivata dopo che da giorni era iniziato il conto alla rovescia per la fine dello sconto. Lo sport è la prima giornata del campionato di Serie A. Ieri alle 18:30 la Juventus ha battuto 1-0 in trasferta al Frosinone. Il Lecce ha vinto 2-0 a Venezia. Nei match delle 20:45 è successo 2-1 del Milan in casa del Torino e vittoria dell'Atalanta 2-1 a Bergamo contro il Sassuolo. Chiudono il turno oggi Bologna-Lazio alle 18:30 e Roma-Fiorentina alle 20:45. Per la pallavolo, terza partita e terza vittoria dell'Italia agli europei di volley femminile. La pallavoliste azzurre hanno battuto 3-0 la Svezia, padrona di casa, con i parziali di 25-18, 25-23, 25-14. Per ora è tutto, a più tardi.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Lunedì 24 agosto 2026 è il 236esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:27 e tramonta alle 19:57. Il santo del giorno è San Bartolomeo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 24 agosto del 1862 la lira italiana diventa la moneta unica del Regno d'Italia. Nel 1891 Thomas Edison riceve il brevetto per il cinetoscopio, il precursore del proiettore cinematografico. Nel 1932 Amelia Earhart è la prima donna a volare attraverso gli Stati Uniti senza scalo da Los Angeles in California a Newark in New Jersey. Nel 1981 Mark David Chapman viene condannato a 20 anni di prigione per l'uccisione di John Lennon. E il 24 agosto del 2016 alle 3:36 una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.0 colpisce nel centro Italia la zona del Reatino. Particolarmente danneggiate le città di Amatrice, Norcia, Accumoli e Arquata del Tronto. Muoiono 299 persone, ingenti i danni. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 24 agosto del 2008 finiscono i Giochi Olimpici di Beijing. Gli azzurri portano a casa 8 ori, 9 argenti e 10 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 24 agosto del 1994 Renato Zero pubblica l'album L'Imperfetto. Nel 2002 Sei solo tu di Neck è in cima alla hit parade. E nel 2009 Alessandra Amoroso lancia Estranei a partire da ieri. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Peppino De Filippo, nato a Napoli il 24 agosto 1903 e scomparso a Roma il 27 gennaio 1980. Attore, comico e drammaturgo tra i più amati del Novecento, è stato un maestro dell'arte di far ridere, come pochi nella storia del teatro e del cinema italiano. Ricordiamo anche Jorge Luis Borges, scrittore e filosofo argentino nato a Buenos Aires il 24 agosto 1899 e morto a Ginevra il 14 giugno 1986. Celebre per i suoi racconti fantastici, è considerato uno dei più importanti ed influenti scrittori del XX secolo. Ricordiamo anche Lando Buzzanca, nato a Palermo il 25 agosto 1935 e scomparso a Roma il 18 dicembre 2022. È stato un attore e cantante italiano. Compie oggi 79 anni lo scrittore brasiliano di fama mondiale Paulo Coelho. Ne compie 65 il giornalista e conduttore televisivo italiano Sigfrido Ranucci. Spegne 57 candeline l'attore italiano Pier Francesco Favino. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 24 agosto 2021 del batterista britannico Charlie Watts, componente del gruppo rock dei Rolling Stones. E il proverbio del giorno è: chi la dura, la vince.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano un buon inizio settimana con i loro consigli. Ariete, i cuori solitari possono essere molto stressati. Chi ha una relazione invece è molto più sincero del solito. Una questione di lavoro va affrontata con saggezza e pazienza. Toro, una situazione complessa può portare a dei malumori. Una buona notizia può invece sconvolgere la vostra giornata. La sfera professionale sta vivendo un periodo abbastanza positivo. Gemelli, chi fa parte di una coppia può assaporare i momenti di spensieratezza insieme al partner. I cuori solitari invece possono realizzare un sogno molto audace. In campo lavorativo possono comparire delle lievi tensioni. Cancro. Una nuova amicizia può essere particolarmente preziosa. A livello economico è un momento davvero soddisfacente. La giornata di lavoro può regalare maggiori opportunità. Leone. Alcuni ostacoli possono essere superati molto velocemente grazie alla vostra creatività, la stessa che può portare a dei successi inaspettati in campo professionale. Con la persona amata sono probabili dei malintesi. Serve maggiore dialogo. Vergine. Una soluzione può portare tranquillità in famiglia. Chi lavora nel commercio può affrontare una ripartenza significativa in questi giorni. Nel tardo pomeriggio può comparire una lieve stanchezza. Fatevi un riposino. Bilancia. Chi fa parte di una coppia deve affrontare una responsabilità importante insieme al proprio partner. Chi è solo è veramente esausto di alcune

0: determinati e capaci di cogliere segnali preziosi. Nel lavoro potete fare passi avanti significativi, soprattutto se state gestendo un progetto che richiede precisione. In amore avete una marcia in più. Acquario, è il momento ideale per fare chiarezza in ambito professionale e per rafforzare alleanze strategiche. In amore riuscite ad essere più disponibili e presenti, avete la capacità di rassicurare chi vi sta accanto e siete molto amati. Pesci, sul piano professionale avete l'opportunità di recuperare terreno dopo qualche difficoltà recente. Sentite di essere sulla strada giusta e il vostro intuito vi guida bene. In amore le parole che dite arrivano dritte al cuore. Oggi vi saluto con una frase di Epicuro. Se ti opponi a tutte le sensazioni, non avrai alcun metro di giudizio per distinguere quelle vere da quelle false. Ciao a tutte e a tutti!
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Capitalia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Facebook, Instagram e Twitter.

0: sono le 8 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Oggi a Kiev la riunione della coalizione dei volenterosi con leader in presenza e in videocollegamento. Il premier britannico è atteso nella capitale ucraina in occasione anche delle celebrazioni della festa dell'indipendenza del paese. Arriva invece a Mosca oggi l'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher. Nella notte detriti di droni ucraini abbattuti sulla città russa di Krasnodar sono caduti su un asilo uccidendo due bimbi e ferendone altri sei. Bersagliati magazzini Ozon.
1: 10 anni fa il terremoto del 24 agosto 2016 che sconvolse Amatrice, Arquata e Accumoli. Oggi tra Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria sono migliaia i cantieri completati. Cessato lo stato di emergenza nazionale, si è passati allo stato della ricostruzione. Individuato il primo cratere nei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, destinatari di specifiche misure di sostegno.
2: L'imprenditore Jacques Moretti, proprietario del bar Le Costellazioni a Cramontana, è stato arrestato e si trova attualmente in custodia cautelare per violenza nei confronti della moglie Jessica. Lo rende noto RTS citando proprie fonti secondo le quali Moretti è sospettato di aver aggredito fisicamente la moglie. L'episodio sarebbe avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 agosto nella loro abitazione nel Vallese. Le ferite riportate da Jessica Moretti avrebbero richiesto il ricovero in ospedale. Al momento non è noto se la donna sia stata dimessa.
1: Sarà prorogato fino al 26 agosto lo sconto di 17 centesimi sul gasolio che inizialmente doveva essere in vigore fino a domani. Lo prevede il decreto ministeriale firmato dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che attiva il meccanismo delle accise mobili finanziato con l'extragettito IVA. In questi giorni da più parti erano arrivate sollecitazioni soprattutto dalle associazioni dei consumatori.
2: Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro nord causando danni, frane e allagamenti in alcune zone, è in arrivo ancora il caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi in molte regioni del nostro paese, soprattutto al sud, nelle isole maggiori e in parte anche del centro. Con l'inizio della nuova settimana le colonnine di mercurio inizieranno a registrare un primo incremento, in particolare nelle regioni meridionali.
1: Lo sport e il calcio, la prima giornata del campionato di Serie A. Ieri nei match delle 18:30 la Juventus ha battuto 1-0 in trasferta il Frosinone, mentre Lecce ha vinto 2-0 a Venezia. In quelli delle 20:45 è successo 2-1 del Milan in casa del Torino e vittoria dell'Atalanta 2-1 a Bergamo contro il Sassuolo. Chiudono il turno oggi Bologna-Lazio alle 18:30 e Roma-Fiorentina alle 20:45. Per la pallavolo, terza partita e terza vittoria dell'Italia agli europei di volley. Le azzurre hanno battuto 3-0 la Svezia, padrona di casa, con i parziali 25-18, 25-23, 25-14.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

ridicolo, lo so. Eppure è così. Mi sembra sempre di arrivare.

E oggi torna il sole protagonista con un cielo pulito, aria asciutta e temperature tra 22 e 25 gradi Celsius. Una giornata semplice, lineare, da vivere senza pensieri, è il meteo ideale per dire oggi va tutto liscio.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: Ed ora passiamo alle iniziative che animano il territorio e le sue tradizioni. A Gresso nei Sengiani il centro storico si anima con il tradizionale mercatino dell'artigianato, una giornata dedicata alle creazioni degli artigiani locali tra sculture, oggetti intagliati, giocattoli e pezzi unici della tradizione valdostana. Dalle prime ore del mattino fino al pomeriggio, vie e piazze diventano un percorso tutto da scoprire, ideale per chi cerca qualità, originalità e atmosfera estiva.
1: Continuiamo con musica dal mondo. In Valle d'Aosta torna Etetrad, il festival internazionale che intreccia tradizioni e nuove sonorità, portando ad Aosta e Fenis artisti capaci di raccontare culture diverse attraverso la musica. Dal 25 al 29 agosto la regione diventa un crocevia di ritmi, incontri e creatività, con concerti, attività e un'atmosfera che celebra la ricchezza delle radici e la forza dell'innovazione.
0: Guardiamo ora verso il cielo e le sue meraviglie. Anus, il planetario di Lignani, invita a un viaggio spettacolare tra stelle, galassie e pianeti, grazie agli spettacoli immersivi che permettono di esplorare lo spazio con immagini 4K basate sui dati scientifici più aggiornati. Un'esperienza affascinante, proposta ogni pomeriggio nel cuore del primo Starlight Stellar Park italiano riconosciuto dall'UNESCO, con prenotazione obbligatoria.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord-ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico, in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: alle 9 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: L'Ucraina celebra oggi i 35 anni di indipendenza e proprio oggi la coalizione dei volenterosi ha deciso di riunirsi in formato ibrido a Kiev per riaffermare il sostegno agli ucraini e discutere di come aumentare la pressione su Mosca per mettere fine alla guerra in corso dal 24 febbraio del 2022. Diversi leader parteciperanno di persona. È confermata la presenza del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, mentre sarebbe stata rinviata la prevista visita a Kiev e Mosca degli inviati del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner.
2: Amatrice ricorda con una fiaccolata silenziosa e 239 rintocchi di campana, uno per ogni vittima di quella notte di 10 anni fa, quando il borgo della provincia di Rieti fu quasi interamente raso al suolo da un terremoto di magnitudo 6. Oggi tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono migliaia i cantieri completati. Cessato lo stato di emergenza nazionale, si è passati allo stato della ricostruzione.
3: Jacques Moretti, proprietario della Costellazione, indagato con la moglie per il rogo di Capodanno a Cramontana, è stato arrestato con l'accusa di violenze su Jessica Moretti. L'episodio, riferito dalle televisioni svizzere, risalirebbe alla notte tra l'11 e il 12 agosto. La donna è stata ricoverata in ospedale. La vicenda è distinta dall'inchiesta sull'incendio in cui morirono 41 persone, molte delle quali giovanissime.
2: Tragico incidente stradale ieri a Basiliano, in provincia di Udine. Una bambina di 11 anni è morta dopo che l'auto guidata dal padre, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada ed è finita violentemente contro un platano lungo la strada statale 13 Pontebana. In auto insieme alla bambina di 11 anni deceduta, anche la sorellina più piccola di 4 anni ricoverata in condizioni gravissime. Anche il padre di 45 anni è finito in ospedale ma in codice giallo. La famiglia è residente ad Udine.
3: Lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro dell'ambiente Giliberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili che sfrutta l'extragettito IVA, prorogando così lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge del governo di 2 giorni, il 25 e 26 agosto anziché un giorno solo come annunciato inizialmente. La stangata per i consumatori è quindi, almeno per ora, rimandata di 48 ore.
2: Formula 1, Lando Norris vince a Zandvoort il GP d'Olanda 2026, 12ª prova del mondiale. Il campione del mondo precede il leader Kimi Antonelli e George Russell con ordine di scuderia Mercedes nel finale. Quarto e quinto posto per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Incidente per Verstappen nel giro 1. A punti anche Alonso con l'Aston Martin. Il mondiale torna dal 4 al 6 settembre a Monza.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: La Giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.

buongiorno, intanto puntata speciale, buon lunedì a tutti, ciao, ciao, buongiorno, buongiorno. Allora, abbiamo già detto la parolina magica, no? Le due paroline magiche, puntata speciale, quindi ricordiamolo, ecco, però è giusto dire anche che Top Italia Radio esiste in tutto questo, non è che siccome uno degli speaker va in ferie, allora finisce tutto, no? Ci siamo, potete testarci al 349 722 5831 su WhatsApp. Inizierei con un disco, però, prego.

0: facciamo questa bella classifica di quali sono le località balneari più care d'Italia, visto che il periodo è anche quello. Allora, come meno care, prendiamo insomma le più note, quantomeno alcune delle più note, poi sono talmente tante, ragazzi, che è impossibile fare una classifica completa, però se ne è occupata Wilita di fare questa sorta di censimento e ha visto che a Lignano, per esempio, il costo medio delle prime quattro file, parliamo quindi di lidi balneari privati, nell'inizio di agosto era stato di 157 euro, quindi questo è, questa è la media, diciamo, no? Adesso non so bene di cosa, cosa si riferiscano, cioè una settimana dovrebbe essere, no? Una settimana, ok, perfetto. Alassio, andando dall'altro lato, quindi dall'Adriatico, andiamo in Liguria, 340 euro, quindi siamo già su numeri decisamente più importanti. Viareggio, siamo sui 230 euro per una settimana, ripeto, nelle prime quattro file, insomma, di stare al cinema. Rimini, Senigallia, sono sui 158 euro, mentre dove si alza un po' di più è Gallipoli in Puglia, 324 euro. Alghero, più o meno un po' sotto, sta a 274, quindi siamo in Sardegna, mentre Taormina sta intorno ai 237 euro. I dati sono presi da un'analisi fatta da Altro Consumo.
1: Di

0: La giostra.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Allora, stavo leggendo una ricerca, insomma un parere, un'intervista di un noto cardiologo, noto a livello internazionale, che si chiama Nick West. Lui è statunitense, che ha condiviso il suo modello alimentare quotidiano, in particolare sulla colazione, che secondo me è un grande spartiacque, no, dell'umanità. Cioè c'è chi ama la colazione dolce, caffè latte, brioche, biscotti, queste cose qua, e chi invece proprio non ce la può fare. Io sono tra questi secondi, devo dire, cioè io preferirei molto la colazione salata, poi non ho mai il tempo di farla e mi riduco tutti i giorni a mangiarmi le gallette di riso, le fette biscottate imburrate con la marmellata, quello che trovo. Però ecco, devo dire, dovessi scegliere proprio la mia colazione ideale, adesso si apre anche il sondaggio tra gli ascoltatori, 349 722 5831, non avrei dubbi, cioè ti direi uova come base proprio di partenza, del pane sicuramente, magari del pane tostato, e poi mettiamoci una frutta, mettiamoci quello che volete voi, una verdurina volendo anche al mattino, no? C'è chi usa l'avocado, fantastico, non è che uno ha sempre l'avocado a casa, no? Questo è non è che ce l'hai nell'orto l'avocado, proprio ce lo puoi avere. Però ecco, io dovessi darvi, quando sono in vacanza, ecco, che ho tempo e non ho vincoli particolari, la mia colazione è sempre questa, no? Sostanzialmente la domenica è sempre questa qua. Si apre il sondaggio, poi vediamo anche cosa dice il cardiologo Nick West a proposito della miglior colazione da fare dal punto di vista della salute, anche cardiocircolatoria. Intanto ascoltiamo anche un disco e le vostre preferenze su questo tema fondamentale.

0: chiaro che la colazione è un tema divisivo, no? C'è anche chi fa delle colazioni, ragazzi, incredibili. Io non so, ogni tanto ci arrivano delle immagini su WhatsApp da parte degli ascoltatori che magari mangiano gli avanzi della cena prima, ma a volte gli avanzi sono tipo sopa la Valpellenense, cose di queste. Non so come fate, però avete uno stomaco meraviglioso, vi stimo. Ma invece questo cardiologo da cui partiva un po' tutto questo intervento, che si chiama Nick West, insomma, ha una serie di linee guida che ha voluto dare un po' a tutti noi su come fare la colazione ideale. Lui dice: attenzione, modello basato su micronutrienti, fibre e proteine. Nella mia routine mattutina dichiara: mangio frutta con poco zucchero ma ricchi di vitamine, tipo le mele, ananas, e li abbino con del muesli, come si dice muesli, mai capito come si pronuncia, e yogurt magro. Per chi invece ama i sapori salati, quindi lui in realtà non dice fate così, cioè, se amate il salato dice la cosa migliore sono uova strapazzate, avocado, un filo di salsa sriracha, cos'è ragazzi? Non me ne intendo di salsa, devo dire, adagiati su del pane integrale tostato. Quindi queste sono le sue linee, diciamo. Poi non solo, insomma, consumo di cereali integrali, frutta fresca, latticini con pochi grassi. Dice, in generale basta eliminare i prodotti industriali, quelli diciamo processati, merendine, biscotti, così. E quindi spostarsi su cose un po' più naturali che abbiano non troppo zucchero, perché lo zucchero al mattino, subito avere quella botta lì, dice lui, non è il massimo. Adesso tutti i baristi, i bar mi scriveranno incazzati perché giustamente campano sulle colazioni con i croissant, quindi non so, mi dissocio.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: verso il Music Box, che è uno spazio dedicato a un classico, una canzone che per un motivo o per l'altro è rimasta un po' in testa a tutti e che noi ogni ora alla mezza andiamo a recuperare. Colleghiamoci.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Ed era il Music Box di oggi. Se vi è piaciuto, mettete un like. No, non siamo su YouTube. Non siamo su YouTube, vabbè. Volevo dire in realtà che se volete potete arricchire questa rubrica mandandoci dei suggerimenti al 349-722-5831 con un titolo di un disco che secondo voi ci starebbe molto bene all'interno di questo spazio.

Questa teoria, per me l'anguria è il panettone dell'estate, perché anche in questo caso ci sono due categorie di esseri umani che si dividono in maniera piuttosto chiara, non più con le uvette e i canditi, ma con i semi. Ecco, c'è una ricerca, un parere scientifico, diciamo così, che ci dice che in realtà non mangiare i semi, ma anche la parte bianca che sta vicino alla buccia, è un errore, e chi lo fa molto bene. Vediamo tra poco perché.

bene, sì, se siete tra quelli che non buttano via i semi dell'anguria e se la mangiano, sappiate che fate molto molto bene. La parte, insomma, più importante, insieme ovviamente a quella rossa e anche a quella bianca intorno, diciamo, stavo per dire, alla corteccia, alla buccia, ecco, dell'anguria, è importante perché all'interno c'è l'ossido nitrico che partecipa ai processi che favoriscono il rilassamento e la dilatazione dei vasi sanguigni, quindi aiuta per la circolazione, motivo per cui bisogna mangiare questa parte. All'interno c'è anche la citrullina, che è vicina alla buccia, e quindi anche in questo caso la citrullina è un'altra cosa che fa molto bene, sta sia nei tessuti rossi che in quelli chiari, e non è corretto immaginare la polpa rossa come povera di citrullina, però insomma anche in quella bianca ce n'è. Nei semi dell'anguria c'è chi li elimina, no? Perché non gli piace la consistenza, il gusto, così. Insomma, ingerire dei semi è una cosa che fa piuttosto bene, senza esagerare naturalmente, ecco, senza esagerare, perché c'è dal punto di vista nutrizionale una quantità di proteine, magnesio e grassi insaturi che non è nella polpa, quindi questo emergerebbe da questa sorta di ricerca, insomma, di parere scientifico, comunque nutrizionale.

giostra. Sono le 10 in punto. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È di 2 bambini morti e altre 9 persone ferite, tra cui 7 bambini, il bilancio di un attacco ucraino in Russia. Alcuni droni hanno colpito un asilo privato di Krasnodar nel sud del paese. Nelle stesse ore in Ucraina un attacco russo alla periferia di Kharkiv ha provocato la morte di 3 persone. In Ucraina intanto si celebra oggi il 35esimo anniversario dalla proclamazione dell'indipendenza e si svolgerà anche la riunione dei volenterosi, i principali sostenitori europei del paese. L'Ucraina chiede sistemi di difesa antiaerea di cui ha una grave carenza e una maggiore pressione su Mosca in un momento in cui gli attacchi russi non hanno mai provocato così tante vittime tra i civili.
1: Perché i prezzi del gasolio e della benzina schizzino ancora di più in alto, si parla di quasi 20 centesimi al litro, ormai manca molto poco, per la precisione 2 giorni. Con il decreto interministeriale firmato dai ministri dell'economia Giancarlo Giorgetti e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Il governo ha infatti spostato l'ora X dei carburanti dalla mezzanotte di oggi a quella di mercoledì 26. Ora l'esecutivo dovrà chiarire cosa accadrà dopo, perché non basterà questa volta un semplice decreto a tappare le falle.
2: Aggredito e picchiato a morte senza alcuna pietà, emergono nuovi e drammatici dettagli sulla morte di Guido, il clochard deceduto in ospedale lo scorso 21 agosto dopo una brutale aggressione avvenuta in piazza Sant'Anna a Caserta, una piazza che chi vive quotidianamente descrive come teatro di continui disordini. A infierire su di lui sarebbe stato un cittadino di origini ucraine poi arrestato dalla Guardia di Finanza.
1: Amatrice ricorda con una fiaccolata silenziosa i 239 rintocchi di campana, uno per ogni vittima di quella notte di 10 anni fa, quando il borgo della provincia di Rieti fu quasi interamente raso al suolo da un terremoto di magnitudo 6. Oggi tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono migliaia i cantieri completati. C'è stato lo stato di emergenza nazionale, si è passati allo stato della ricostruzione.
2: Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro-nord causando danni, frane e allagamenti in alcune zone, è in arrivo ancora il caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi in molte regioni del nostro paese, soprattutto al sud, nelle isole maggiori e in parte anche al centro. Con l'inizio di questa settimana le colonnine di mercurio inizieranno a registrare un primo incremento, in particolare nelle regioni meridionali.
1: Il tennis: Arthur Fils batte Francis Tiafoe, che ha avuto un problema fisico prima dell'inizio del terzo set, per 6-3, 1-6, 6-0, e conquista il Masters 1000 di Cincinnati. Per il francese, nuovo numero 11 al mondo, arriva così il primo titolo 1000. Nel femminile, Coco Gauff, la nuova campionessa di Cincinnati, la numero 4 al mondo, ha vinto il derby americano in finale contro la numero 3 del ranking WTA, Jessica Pegula, per 6-2, 6-4.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: L'estate ha un privilegio, il tempo per la lettura dei libri. È con questo spirito che ho approcciato un articolo di Wilma de Reck, pubblicato su un quotidiano olandese e tradotto da Internazionale. L'incipit descrive una situazione. Ci si sdraia sulla spiaggia con un libro, dopo pochi minuti il braccio che lo sostiene comincia a protestare, ci si gira su un fianco, ma allora sono le spalle a fare male, si prova a sedersi al tavolino di un bar finché il collo non reclama, si passa alla sdraio, salvo poi scoprire che anche quella ha i suoi limiti. L'articolo, molto simpatico, richiama gli studi dello scrittore argentino Alberto Manguel, autore di Una storia della lettura, che ricorda che per gran parte della civiltà umana leggere non significava affatto starsene seduti, immobili e in silenzio. Al contrario, si leggeva ad alta voce e la lettura era un gesto collettivo prima ancora che individuale, e spesso avveniva in piedi. Sant'Agostino racconta infatti con stupore di aver visto Ambrogio leggere senza muovere le labbra. Oggi nessuno ci farebbe caso, ma allora quel comportamento appariva quasi rivoluzionario. Si leggeva e quindi si recitava quel che si leggeva a voce alta. Soltanto fra 700 e 800 la lettura silenziosa e solitaria diventa un'abitudine diffusa, accompagnando la nascita della dimensione più intima del rapporto con i libri. Personalmente, se leggo, per puro piacere, scelgo una poltrona comoda. Se invece devo studiare, meglio una sedia meno accogliente. Ma non sono come Vittorio Alfieri, che si faceva legare alla sedia per farlo. Finita la lettura dell'articolo, mi sono reso conto che la vera questione non riguarda ormai affatto la postura, ma il destino della lettura stessa. Si sente ripetere che il libro sarebbe in crisi perché sostituito dagli schermi. In realtà il libro cartaceo continua a mantenere una sorprendente vitalità che non sembra essere stata cancellata dal digitale. La sfida però è molto più insidiosa. A cambiare è il nostro cervello. Le ricerche della psicologa americana Gloria Merck sono impressionanti. Da oltre 20 anni studia infatti il comportamento reale delle persone davanti agli schermi. I risultati mostrano come il tempo medio trascorso su un singolo compito, prima di passare ad un altro, si sia sempre più ridotto, da circa 2 minuti e mezzo nel 2004 a poco più di 40 secondi oggi. La nostra mente vive in una continua alternanza di stimoli, notifiche, messaggi, social network, video, finestre che si aprono e si chiudono, e il cervello si adatta agli esercizi che gli proponiamo ogni giorno. Se lo abituiamo a passare di continuo da un contenuto all'altro, sarà sempre più difficile chiedere quello sforzo diverso che richiede un libro. Non credo che il futuro del libro dipenda soprattutto dagli ebook o dall'evoluzione della tecnologia. Dipenderà anche dalla nostra disponibilità a difendere un bene sempre più raro, il tempo dell'attenzione.
3: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.
0: La Giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.

sì, sarà pure una puntata speciale, ma le notizie che avete ascoltato nel notiziario sono aggiornatissime. L'unico non aggiornato sono io, ma non importa. Non importa, la cosa che non cambia è il numero per interagire con Top Italia Radio: 349 722 5831.

Allora, questa è una domanda che tutti i possessori di cane si sono fatti almeno una volta nella vita, no? Adesso cerchiamo di girarci intorno, perché comunque questa è una trasmissione mattutina dove le persone magari fanno colazione, magari si avvicinano anche al pranzo, quindi non voglio turbare la digestione e l'appetito soprattutto di nessuno, però c'è un momento del nostro animale domestico, dei nostri cani, che è un mistero, ed è il momento in cui siamo magari in giro a passeggiare così e il cane ha le urgenze fisiologiche, no, del caso. Avete notato che i cani vi fissano in quel momento lì? Cioè c'è quel momento un po' strano in cui il cane ti guarda mentre si mette nella posizione quella proprio corretta e alla fine insomma fa quello che deve fare. Ecco, come mai il cane ci fissa? C'è una spiegazione, tra poco, so che non vedete l'ora, tra poco la vediamo.

0: effetti speciali.
1: Allora proviamo a rispondere, non noi, ma insomma in questo caso degli esperti, a questa domanda da $1 milione che almeno una volta nella vita tutti i possessori di cane si sono fatti. Quando gli animali si accucciano, no, per fare i loro bisogni, volgono lo sguardo verso il proprio compagno umano, lontano dall'essere una semplice stravaganza o una sfida visiva. Si tratta di un atteggiamento che affonda le sue radici negli antenati dei cani, che sono sostanzialmente i lupi, diciamo, no? Nella storia evolutiva dei cani. Quindi durante questo momento la postura dell'animale riduce la velocità di reazione di fronte a un eventuale attacco improvviso. Voi immaginatevi in uno scenario un po' naturale, selvatico, così, che ci possono essere sempre dei pericoli in agguato. Quindi il lupo ha sviluppato una tendenza a monitorare costantemente i membri del branco durante quei momenti di grande vulnerabilità, per intercettare eventuali segnali di pericolo. Quindi vi guarda come per dire: tu dimmi, fammi un cenno se c'è qualcosa che non va, io prendo e scappo. Questo è un po' diciamo la spiegazione. Quindi il proprietario umano di fatto sostituisce la figura del branco, l'animale cerca il contatto visivo per accertarsi che il suo punto di riferimento stia vigilando sull'ambiente circostante. Pensa.

Beh sì, sono quelle notizie fondamentali. Abbiamo scoperto perché il cane, quando insomma evacua, ti fissa. Lo fa perché da lupi aveva, insomma, quando ancora erano lupi, erano selvatici, quantomeno aveva sviluppato quell'istinto di guardare il branco nei momenti di vulnerabilità alla ricerca di segnali di pericolo che potessero eventualmente avvicinarsi. E quindi insomma, questo è importante. Com'è che si gestisce quindi questa cosa? Cioè, cos'è che bisogna fare in quei momenti quando il cane ti guarda, no? Bisogna sostenere lo sguardo in modo rassicurante, in modo da dargli la serenità necessaria per completare l'atto in sicurezza. Vabbè, sì, certo. Sembra fondamentale, assolutamente sì. Eventuali verbalizzazioni di elogio oppure premi dovrebbero essere somministrati solo al termine di quello che sta facendo, no? Confermando all'animale di essere stato protetto e compreso. Quindi non gli parlate, non gli fate cenni, non lo confondete, non gli mettete ansia, lo guardate con tranquillità, gli fate fare e poi dopo gli dite bravo. Questa è un po' la gestione corretta, diciamo, come si fa.

0: Torniamo a collegarci col Music Box. Come ogni ora, alla mezza arriva un momento dedicato a un grande classico della musica, quindi sentiamo chi c'è oggi. Music Box.
1: Semaine de grands sports entre l'Italie, la France et la Suisse, du 24 au 30 août, Courmayeur et Chamonix accueillent des milliers de coureurs pour les épreuves de l'Ultra Trail du Mont Blanc. On ouvre avec la petite trotte à Léon, la Martinique Ombre Chamonix et la course technique sur les traces des Ducs de Savoie. Jeudi, place à l'Orcières Champex Chamonix, vendredi, ce sera la Courmayeur Champex Chamonix et l'épreuve reine, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Samedi, clôture avec le mini UTMB dédié aux plus jeunes.
2: Passiamo a parlare di cinema. A Brusson l'estate si accende di emozioni con una nuova serata di cinema sotto le stelle. Un appuntamento che unisce comunità, atmosfera e grande cinema, trasformando la piazza del municipio in una sala all'aperto dove vivere insieme la magia di Nuovo Cinema Paradiso. Una proposta culturale che porta il cinema nel cuore del paese, sotto il cielo di agosto.
3: Ed ora passiamo alla musica. A Courmayeur l'estate si arricchisce di atmosfere solenni con il Festival Internazionale di Concerti per Organo, una rassegna che porta nella chiesa di San Pantaleone il fascino di uno strumento capace di riempire ogni spazio. Un appuntamento che celebra arte e tradizione, con il concerto di Johannes Kudlik alle 19.15 ad ingresso libero, per vivere insieme una serata di grande musica.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: La giostra.
1: Sta per andare in un programma al quale tengo molto.
2: Avete mai sentito l'espressione usiamo solo il 10% del nostro cervello? C'è stato un film che l'ha resa celebre nel mondo. Bene, sappiate che è un falso mito, che si tratta di una cosa che non ha evidenze scientifiche, non ci sono soprattutto dati, no, su questo, che possono dare una percentuale di utilizzo del cervello. L'ha spiegato il progetto Brain Fact della Society for Neuroscience, che ha spiegato che durante la giornata entrano in funzione praticamente tutte le aree cerebrali, quindi anche se magari in momenti diversi, non insieme, ma d'altronde scusami, cioè non è che fai tutto insieme, ti serve una cosa per una parte per l'altra, e quindi non è vero che c'è un 90% spento del cervello e nessun talento segreto in attesa, ahimè, di essere sbloccato. Quindi quella cosa lì, come si chiamava il film? Limitless, può essere, che lui prendeva la pastiglia, diventava, poi c'è anche la versione di Macho Capatonda, no? Con questa la usi il 2, quella cosa lì. Questo è uno dei tanti falsi miti che circolano sul nostro corpo, ma in generale sul mondo, su cose che noi siamo convinti di conoscere, di aver date per accertate, ma che in realtà non poggiano su nessuna base scientifica o anche solo empirica, e che hanno anzi spesso una negazione, una contraddizione. Ne vediamo qualcuno tra un attimo.

0: Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

siamo sul filone dei falsi miti. Abbiamo visto che in realtà non è vero, per esempio, che usiamo solo il 10% del nostro cervello. Un altro mito che circola abbastanza così di prepotenza è quello sui peli. Passiamo, diciamo, da un organo come il cervello a, non sono un organo i peli, insomma una componente del nostro corpo come i peli. Bene, c'è un'idea che radersi faccia ricrescere i peli più spesso. Ovviamente convinzione falsa, ma ragazzi, su questo basta pensare alle persone che perdono i capelli. Cioè, fosse vera questa cosa, si raderebbe, a forza di radersi gli crescerebbero tutti. Non è così, ovviamente non è così. Secondo la Mayo Clinic, il pelo appena tagliato ha una punta netta e quindi può apparire più scuro o ruvido, ma in realtà il follicolo, che è la parte che conta, non cambia per niente. Lo spessore, il colore, la velocità di ricrescita restano assolutamente gli stessi. Quindi non, questo è un altro falso mito che possiamo smentire. Tra poco ne vediamo un terzo, dai.

questo elenco dei falsi miti in cui tutti abbiamo creduto almeno una volta nella vita, adesso poi ci spostiamo sul tema alimentare, dove volendo sono di falsi miti ne abbiamo talmente tanti che dovremmo fare una puntata intera, ma uno su tutti che circolava in tante diete un po' farlocche negli scorsi anni è: i carboidrati la sera, la pasta la sera fa ingrassare. Ovviamente è una cavolata, perché l'unica cosa, questa, guarda, questa è una roba che sai cos'è la cosa sola? Che è semplicissimo, l'unica cosa che fa ingrassare è l'eccesso calorico, basta, cioè, non è che c'è molto molto da fare. Se tu non mangi tutto il giorno e la sera ti mangi un piatto di pasta, ma secondo te ingrassi? Cioè, in base a quale principio? Ovviamente è totalmente falso. Altro mito sull'alimentazione qui si è creduto per tanto tempo riguardava le uova, che si pensava facessero male al cuore. Ovviamente qua parliamo di consumi moderati, non vi mangiate 50 uova al giorno come fanno alcuni. Un consumo moderato ovviamente non alza il colesterolo per la maggior parte delle persone. Chiaro che se poi eccedi, come non dico qualsiasi cibo, ma quasi quelli che hanno almeno una percentuale di grasso, quantomeno sì, ci può essere un problema. Altro falso mito, io questo non l'ho mai sentito invece: l'ananas brucia i grassi. Mai sentito, devo dire, questo a me mancava, però ecco, ovviamente è falso. Aiuta la digestione delle proteine, questo è dimostrato, ma non ha alcun potere di bruciare il grasso corporeo, anche perché secondo me nessun cibo ha questo potere. Non è che c'è un cibo che te lo mangi e brucia i grassi corporei. Di nuovo, l'unica roba che ti fa bruciare i grassi corporei è sì, che è il surplus, diciamo, saldo negativo calorico, come si dice, non so qual è il termine latino corrispondente, vabbè, un minus, non lo so, comunque non importa, avete capito. Con i falsi miti direi che ci siamo, andiamo avanti con un disco, continuiamo in questa puntata speciale.

0: Sono le 11:01.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Sono passati 10 anni da quando alle 3:36 della notte del 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6 con epicentro tra i comuni di Accumuli a Rieti e Arquata del Tronto a Ascoli Piceno colpì il centro Italia causando 299 vittime. Nel 10° anniversario della tragedia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà nel pomeriggio ad Amatrice, paese del Reatino che registrò 239 morti. Oggi rendiamo omaggio alla memoria delle 299 vittime del terremoto e torniamo a stringerci ai loro cari in questa giornata di ricordo e commemorazione, ha scritto intanto in mattinata Meloni sui social.
2: Due persone sono rimaste gravemente ferite a causa di un'esplosione avvenuta questa mattina in uno stabile di due piani a Cassino in provincia di Frosinone e due feriti sarebbero rimasti ustionati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre che hanno affidato i feriti al personale del 118 e ai carabinieri di Cassino. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto.
3: Si allarga l'indagine epidemiologica dell'ASP di Palermo sulla morte della piccola Anna Rosa, la bambina di 4 anni affetta da una sospetta difterite. Sarebbero almeno 10 i tamponi risultati positivi alla difterite tra i familiari della piccola, ma le persone risultate positive al batterio, si tratta soprattutto di minori, stanno bene perché vaccinati, anche se dovranno restare in isolamento.
2: L'Ucraina celebra oggi i 35 anni di indipendenza e proprio oggi la coalizione dei volenterosi ha deciso di riunirsi in formato ibrido a Kiev per riaffermare il sostegno agli ucraini e discutere di come aumentare la pressione su Mosca per mettere fine alla guerra in corso dal 24 febbraio del 2022. Diversi leader parteciperanno di persona. È confermata la presenza del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, mentre sarebbe stata rinviata la prevista visita a Kiev e Mosca degli inviati del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner.
3: Caldo estremo e temporali intensi. La settimana si prepara a regalare un doppio volto al meteo in Italia. Prima il passaggio di una fase instabile al centro-nord, poi da giovedì una potente rimonta delle correnti subtropicali farà schizzare le temperature con punte oltre i 40 gradi in diverse zone del paese.
2: Il tennis. Carlos Alcaraz è tornato a respirare l'atmosfera del tennis giocato agli US Open e il pubblico di Flushing Meadows lo ha accolto con un lungo applauso ieri. Il fuoriclasse spagnolo è sceso in campo per il primo allenamento a New York in vista dell'ultimo slam della stagione, ricevendo l'affetto di centinaia di tifosi presenti sugli spalti, che Carlos ha voluto ringraziare con un selfie ricordo.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: La giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.

davvero di ringraziare la redazione che ci traghetta anche oggi verso la terza ora dove siamo entrati. Vi ricordo che potete, anche se la puntata di oggi è speciale, interagire con Top Italia Radio, perché voglio dire, cioè, tolto me, comunque rimane uno staff di persone, insomma, che seguono, che attenzionano anche la chat con voi ascoltatori, 349 722 5831. Io comunque rientro in pochissimi giorni, abbiate fede. Agosto mi sono conceso, insomma, disimparato anche a parlare quel poco che sapevo, concesso qualche giorno di riposo, perché come vedete stavo fondendo.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: E oggi torna il sole protagonista con un cielo pulito, aria asciutta e temperature tra 22 e 25 gradi Celsius. Una giornata semplice, lineare, da vivere senza pensieri, è il meteo ideale per dire oggi va tutto liscio.

dati, di dati e di numeri sugli stipendi. In questo caso vediamo quello dei dipendenti pubblici, perché non tutti i dipendenti pubblici in Italia guadagnano le stesse cifre. Lo stipendio lordo annuo è diverso da dipendente a dipendente. Qua dobbiamo tornare un po' indietro al 2024, perché l'ultimo dato che abbiamo è questo, ma non penso sia cambiato di molto. Allora, si oscilla dallo stipendio medio del dipendente pubblico, per esempio in Lombardia, che è il più basso d'Italia, sorprendentemente, insieme al Veneto, che è di 34.200 euro lordi all'anno, a quello più alto, che è quello degli dipendenti pubblici del Lazio, 39.400 euro lordi all'anno. La Valle d'Aosta fa 38.300 euro lordi all'anno. Quindi, come capirete voi, insomma, ci sono regioni dove conviene di più essere un dipendente pubblico, considerando il costo della vita molto diverso tra regione e regione. So

Sì, abbiamo scoperto che guadagnare insomma 38.000 euro lordi all'anno da dipendente pubblico in Valle d'Aosta è diverso che guadagnarne 34.800 in Calabria, perché questo dicono i dati. Secondo insomma gli studi, secondo anche un po' la logica, il divario che c'è tra un lavoratore nel settore pubblico al nord e al sud è davvero impressionante. Pensate, viene detto che addirittura la stessa retribuzione annua vuol dire avere quasi il doppio del potere d'acquisto al sud rispetto al nord. Se voi pensate alla Calabria, dove un lavoratore pubblico guadagna appunto quasi 35.000 euro lordi all'anno, nel privato insomma un lavoratore ne guadagna 16.700 lordi. Quindi vuol dire che se in qualche modo quello che nel privato riesce a vivere in Calabria ci riesce a vivere col potere d'acquisto che ha, il dipendente pubblico, vedi che Checco Zalone aveva capito tutto, al sud fa una vita da pascià praticamente. Beh sì, praticamente sì ragazzi, questo dicono i numeri. E poi non lo so se quei 16.700 lordi del privato siano tutti fino all'ultimo centesimo quelli che davvero percepisce. Questo è un altro discorso, su questo potremmo aprire un grande filone, però i dati, dobbiamo basarci su quello che abbiamo, ci dicono questo.

0: puntuale come ogni ora c'è il Music Box, quindi facciamo un tuffo all'indietro per riascoltare un grande classico della musica o della radiofonia. Prego.
1: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in

ed era il Music Box. Vi ricordo che tra un po' ci sarà anche il disco libero, ma in ogni caso tutti i vostri suggerimenti musicali che ci potete inviare su WhatsApp o via SMS al 349-722-5831 noi li teniamo buoni e ce li giochiamo all'interno di uno di questi due spazi, magari in tutti e due, chissà.

0: La giostra.
1: Guarda, non è che c'è tanto da vedere. Con uno stile di moto così, come vedi qua, c'è uno stile di fisico del genere. Può accompagnare solo.
2: Che vi possano ammazzare.

0: grande classico che forse la generazione dopo conosce nella cover di Gary Jules, no? Donnie Darko, Il Coniglio Pazzo, tutte quelle robe lì. Tutto quello, facciamo un affresco, no? Di quella, diciamo cose a caso sul film, no? Coniglio Pazzo, Il Reattore sulla camera da letto, I Viaggi nel Tempo, quella roba lì. Vabbè, comunque, questo è il ballottaggio. Due canzoni, la prima Lemon Tree dei Fool's Garden, la seconda invece Mad World dei Tears for Fears. Scegliete e votate al 349 722 5831.
1: La giostra.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti apriamo con il calcio. Parte con un successo la nuova stagione del Milan targato a Morim. I rossoneri giocano un primo tempo di dominio all'Olimpico Grande Torino, ma non riescono a sbloccare il match. Nella ripresa il tecnico rossonero inserisce Rabiot che regala a Cissé l'assist per il vantaggio. Dopo 3 minuti è lo stesso francese a raddoppiare su servizio di Chukwueze. Il Toro ci prova, accorcia le distanze nel recupero con Adams, ma il Milan controlla e vince 2-1. Un gol di Bremer basta alla Juventus per assicurarsi i primi 3 punti della stagione. Al Benito Stirpe i bianconeri battono il Frosinone in trasferta 1-0 grazie al colpo di testa del difensore brasiliano su cross di Conceição al minuto 22. Palo allo scadere di Calvani, vicario titolare e sostituito per Crampi. L'Atalanta conquista la prima vittoria in campionato battendo 2-1 il Sassuolo alla New Balance Arena. La squadra di Sarri parte forte e sblocca il match al 6° minuto con Raspadori servito da Gaetano. Nella ripresa gli emiliani pareggiano con Odenthal sugli sviluppi di una rimessa laterale, ma al 67° Krstović approfitta di un errore difensivo e firma il gol decisivo. Inizia nel migliore dei modi la stagione del Lecce che vince 2-0 contro il Venezia grazie alle reti di Gorter e Thiago Gabriel, entrambe nella seconda frazione di gioco. Nonostante la sconfitta la squadra di Stroppa però ha giocato un'ottima partita. 2 le reti annullate agli arancio-nero-verdi, una a Correia nel primo tempo e l'altra a Basic nel secondo. E oggi si chiude il primo turno di Serie A con Bologna-Lazio alle 18:30 e Roma-Fiorentina alle 20:45. La Formula 1, Lando Norris concede il bis dopo l'Ungheria e trionfa anche nel Gran Premio d'Olanda. Il ridato in carica della McLaren si impone davanti alla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli. Il leader del mondiale però allunga ulteriormente in classifica nei confronti del compagno di box George Russell, che nonostante la sofferenza nel finale riesce a salire sul podio. Lewis Hamilton e la sua Ferrari invece restano fuori dalla top 3 per un soffio. 5° posto per l'altra rossa di Charles Leclerc e il padrone di casa Max Verstappen su Red Bull finisce a muro nel secondo giro e saluta con 1-0 Zandvoort, che dal prossimo anno non farà più parte del calendario. Europei di volley, l'Italia di Velasco è implacabile e le azzurre battono anche le padrone di casa della Svezia con un nuovo sonoro 3-0 e conquistano la 3ª vittoria su 3 partite mettendo una seria ipoteca sul 1° posto del girone D. Dopo un difficoltoso 2° set la strategia di Velasco rimette ordine in campo. Antropova conquista 18 punti, Silla e De Gon in ripresa nel 3° set chiudono il match. Oggi giorno di riposo mentre domani le azzurre saranno impegnate alle 16 contro la Slovacchia. Tennis, Arthur Fils batte Francis Tiafoe per 6-3-1-6-6-0 e conquista il Masters 1000 di Cincinnati. Per il francese, nuovo numero 11 al mondo, arriva così il primo titolo 1000. La regina di Cincinnati è invece Coco Gauff. La statunitense si è aggiudicata il derby a stelle strisce contro Jessica Pegula, sconfitta in 2 set 6-2-6-4. E per ora è tutto, a più tardi.
1: La canzone è indubbiamente molto bella. Io ho solo sto problema che l'hanno messa troppo spesso in TV a causa di uno spot pubblicitario, quindi nella mia testa ormai è impossibile disassociarla. Però la riascoltiamo, Lemon Tree.

Tra l'altro loro tedeschi, Fools Garden Lemon Tree, band tedesca, ho appena scoperto questa cosa. Il disco usciva nel 95, l'album, dicevo anche questo, era Dish of the Day, la voce è di Peter Freudenthaler. Pensate, pensate che l'inglese è perfetto, devo dire, cioè apparentemente assolutamente perfetto.

0: siamo quindi giunti a questa base. Base epica, così solo per dire che siamo arrivati alla fine. Beh, non è che c'è molto da fare le feste, forse sì, per qualcuno magari sì. Vi lasciamo le notizie, vi lasciamo il resto del palinsesto. Vi auguriamo di aver iniziato al meglio questa settimana, anche in nostra compagnia. Non vi ricordo il numero perché non serve più, o meglio, serve, ma per gli altri. Lo faranno poi gli altri, lo farà Chiara, lo faranno gli altri speaker di Top Italia Radio. Restate qui per oggi, da Riccardo è tutto. Ciao,
1: la giostra.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Sono passati 10 anni da quando alle 3:36 della notte del 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6 con epicentro tra i comuni di Accumuli, Arieti e Arquata del Tronto ad Ascoli Piceno colpì il centro Italia causando 299 vittime. Nel 10° anniversario della tragedia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà nel pomeriggio ad Amatrice, paese del Reatino, che registrò 239 morti. Oggi tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono migliaia i cantieri completati. C'è stato lo stato di emergenza nazionale, si è passati allo stato della ricostruzione.
1: La coalizione dei volenterosi si riunisce oggi a Kiev nel giorno del 35° anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Il vertice in formato ibrido e presieduto da Francia e Regno Unito punta a riaffermare il sostegno a Kiev e a discutere nuove misure per aumentare la pressione sulla Russia. Tra i leader presenti il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Secondo la TASS sarebbe stata invece rinviata la prevista missione a Kiev e Mosca degli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner.
2: Paura questa mattina a Cassino in provincia di Frosinone, dove c'è stata una violenta esplosione. Intorno alle 8:45 in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile di due, la deflagrazione ha determinato il crollo del tetto della palazzina. Due persone sono rimaste ferite riportando ustioni gravi. I feriti sono stati trasferiti in elicottero all'ospedale di Cassino al Sant'Eugenio di Roma, struttura specializzata nella cura delle ustioni.
1: Un uomo di 55 anni di Villorba nel Trevigiano è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso nei pressi dell'automobile della ex compagna, parcheggiata vicino a un locale pubblico di Carbonera. Il 55enne avrebbe rintracciato l'auto tramite un dispositivo GPS installato all'insaputa della donna nel vano motore. L'uomo si trova ora agli arresti domiciliari con l'accusa di interferenze illecite nella vita privata della vittima.
2: Affinché i prezzi del gasolio e della benzina schizzino ancora più in alto, si parla di quasi 20 centesimi al litro, ormai manca poco, per la precisione 2 giorni. Con il decreto interministeriale firmato dai ministri dell'economia Giancarlo Giorgetti e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il governo ha spostato l'ora X dei carburanti dalla mezzanotte di lunedì 24 a quella di mercoledì 26. L'esecutivo ora dovrà chiarire cosa succederà dopo, anche per salvare il controesodo estivo.
1: Caldo estremo e temporali intensi, la settimana si prepara a regalare un doppio volto al meteo in Italia. Prima il passaggio di una fase instabile al centro-nord, poi da giovedì 27 agosto una potente rimonta delle correnti subtropicali farà schizzare le temperature con punte oltre i 40 gradi in diverse zone del paese.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Ah ah ah.

0: sembro un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: Ed ora passiamo alle iniziative che animano il territorio e le sue tradizioni. A Gressoney St. John il centro storico si anima con il tradizionale mercatino dell'artigianato, una giornata dedicata alle creazioni degli artigiani locali tra sculture, oggetti intagliati, giocattoli e pezzi unici della tradizione valdostana. Dalle prime ore del mattino fino al pomeriggio, vie e piazze diventano un percorso tutto da scoprire, ideale per chi cerca qualità, originalità e atmosfera estiva.
1: Continuiamo con musica dal mondo. In Valle d'Aosta torna i Tetrad, il festival internazionale che intreccia tradizioni e nuove sonorità, portando ad Aosta e Fenice artisti capaci di raccontare culture diverse attraverso la musica. Dal 25 al 29 agosto la regione diventa un crocevia di ritmi, incontri e creatività, con concerti, attività e un'atmosfera che celebra la ricchezza delle radici e la forza dell'innovazione.
0: Guardiamo ora verso il cielo e le sue meraviglie. Anus, il planetario di Lignano, invita a un viaggio spettacolare tra stelle, galassie e pianeti, grazie agli spettacoli immersivi che permettono di esplorare lo spazio con immagini 4K basate sui dati scientifici più aggiornati. Un'esperienza affascinante, proposta ogni pomeriggio nel cuore del primo Starlight Stellar Park italiano riconosciuto dall'UNESCO, con prenotazione obbligatoria.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in titoli.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Super Trailers.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
12: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Super Trailers.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: sono le 13 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sono passati 10 anni dalla notte del 24 agosto 2016 quando un terremoto di magnitudo 6 con epicentro tra i comuni di Accumoli e Arquata del Tronto colpì il centro Italia causando 299 vittime. Il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile ed è un richiamo alla responsabilità collettiva di ripristinare quella normativa che è stata spezzata nei territori colpiti da questa tragedia. Lo sottolinea il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una dichiarazione sul terremoto che nel 2016 colpì i territori di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.
2: In occasione della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per l'Ucraina per un valore di 6,1 miliardi di euro. Questi fondi sono destinati a sistemi di difesa aerea e antimissile, missili, munizioni e radar, a conferma dell'impegno dell'Europa a sostenere la difesa e la resilienza dell'Ucraina di fronte alla continua aggressione da parte della Russia, lo fa sapere l'esecutivo europeo in una nota.
3: Una violenta esplosione si è sviluppata questa mattina in un appartamento all'ultimo piano dello stabile su via Guado Santa Maria a Cassino, determinando il crollo del tetto della palazzina. Due persone sono rimaste ferite riportando ustioni gravi. I feriti sono stati trasferiti in elicottero dall'ospedale di Cassino al Sant'Eugenio di Roma, struttura specializzata nella cura delle ustioni.
2: Sono risultati positivi alla difterite circa 10 tra i familiari di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la malattia infettiva senza essere stata vaccinata. Tra i parenti che avrebbero contratto una qualche forma della malattia, i più sarebbero minorenni. Nessuno però sarebbe in gravi condizioni, anche perché tutti sono stati vaccinati con almeno una dose o con il ciclo completo.
3: Lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili che sfrutta l'extragettito IVA, prorogando così lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge del governo di 2 giorni, il 25 e 26 agosto, anziché un giorno solo come annunciato inizialmente. La stangata per i consumatori è quindi almeno per ora rimandata di 48 ore.
2: Il tennis: dopo il Masters 1000 di Cincinnati, Flavio Cobolli si prende il suo best ranking con il 6° posto, mentre Zverev sfrutta l'assenza di Alcaraz e torna numero 2. Yannick Sinner, che non ha giocato in Ohio, ha annunciato il forfait anche agli US Open a causa del problema al ginocchio destro. Nonostante lo stop, Sinner è certo di restare numero 1, almeno fino al termine del Masters 1000 di Shanghai il 18 ottobre.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

Un saluto dalla redazione sportiva di Luisa Genetti. Apriamo con il calcio. La Juventus di Spalletti inizia con una vittoria in trasferta il nuovo campionato di Serie A, battendo 1-0 il Frosinone grazie a un gol di Bremer. I bianconeri sprecano diverse occasioni ed evitano anche la beffa nel finale con Calvani che al 93esimo colpisce il palo. Il Lecce espugna Venezia 2-0. Fuori casa vince anche il Milan del nuovo tecnico Amorim. Il Torino cade 2-1 con i gol di Cissé e Rabiot e Adams che accorcia le distanze per i Granata solo allo scadere. Esordio positivo anche per l'Atalanta di Sarri che sconfigge il Sassuolo 2-1, a segno Raspadori. Oggi due match chiudono la prima giornata di Serie A. All'alba di due nuovi progetti tecnici si affrontano Bologna e Lazio, con calcio d'inizio allo stadio Dall'Ara alle 18:30. Tedesco dovrebbe lanciare Piccoli al centro dell'attacco dal primo minuto e arretrare Bernardeschi a centrocampo. Gattuso lancia Frattesi dal primo minuto a centrocampo. In avanti Cancellieri e Dia in vantaggio rispettivamente su Noslin e Radkov. La Roma ospita invece la Fiorentina alle 20:45. Nei giallorossi recuperato Wesley. Tra i nuovi acquisti c'è Molina, sicuramente titolare, e Rodrigo Mora in ballottaggio con Solé. Un ballottaggio anche per la Viola in attacco fra Ken e Pellegrino. Siamo ai motori. La MotoGP Aprilia ha ufficialmente completato la sua line-up di piloti per la stagione 2027. Se per il Team Factory le cose erano definite già da tempo, con il rinnovo di Marco Bezzecchi e la firma di Pecco Bagnaia, mancava da chiarire solamente chi avrebbe affiancato Raul Fernandez nel Team Truckhouse. Il team americano ha annunciato che sarà Enea Bastianini a prendere il posto di Ayo Gura, che passerà in Yamaha. Il pilota romagnolo ha firmato un contratto biennale con Truckhouse. Bastianini lascia KTM, che non ha attivato la clausola per il rinnovo del suo contratto dopo due stagioni. La Formula 1 va in archivio con la vittoria di Lando Norris l'ultimo GP d'Olanda. Il britannico campione in carica chiude Zandvoort come aveva chiuso Budapest. Pole e vittoria, centrando il secondo successo di fila per McLaren dopo 5 Gran Premi con 5 vincitori diversi. E si lascia dietro Andrea Kimi, Antonelli e George Russell. Ai piedi del podio le Ferrari, quarto Hamilton, poi Leclerc. Antonelli resta il grande beneficiario della classifica. 6 vittorie, 10 podi e un margine salito a 59 punti su Russell ed Hamilton, ora appaiati. Tennis, dopo il Masters 1000 di Cincinnati, vinto da Arthur Fils, Flavio Cobolli si prende il suo best ranking con il sesto posto, mentre Zverev sfrutta l'assenza di Alcaraz e torna numero 2. Yannick Sinner, che non ha giocato in Ohio e ha annunciato il forfè anche agli US Open a causa del problema al ginocchio destro, nonostante lo stop è certo di restare numero 1 almeno fino al termine del Masters 1000 di Shanghai. Volley, un'Italia all'insegna del 3, la terza partita della fase a gironi dell'Europeo vale la terza vittoria ed è di nuovo 3-0. Stavolta a dover far strada alle azzurre è la Svezia padrona di casa. L'Italia si prende la scena allo Scandinavium di Göteborg davanti a 6.800 spettatori sugli spalti. Oggi giornata di riposo per le azzurre guidate da Velasco, che torneranno in campo domani alle 16 contro la Slovacchia. E per ora è tutto, a più tardi.

ley, no creo que sea un problema. No, no creo que será un problema. Oh, no, no vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il 24 agosto di 10 anni fa una scossa di magnitudo 6.0 devastò Accumuli e Amatrice e provocò gravi danni ad Arquata del Tronto, Norcia e in altre località del centro Italia. I morti furono più di 300 migliaia, i feriti e 40.000 gli sfollati. Il sisma provocò gravi danni al patrimonio artistico e all'economia. Amatrice nella notte ha ricordato le sue 239 vittime con una fiaccolata. Intanto la ricostruzione è ancora in corso e a tal proposito il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio ha dichiarato: il risanamento è un percorso che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile, e ancora il terremoto sia monito per potenziare i meccanismi di prevenzione.
1: Violenta esplosione in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina a Cassino e due persone sono rimaste gravemente ustionate. Lo scoppio ha fatto crollare il tetto dell'edificio. I due feriti sono stati portati in elicottero al centro grandi ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Le indagini sulle cause dell'esplosione si concentrano per il momento su una fuga di gas.
2: Sono risultati positivi alla difterite circa 10 tra i familiari di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la malattia infettiva senza essere stata vaccinata. Tra i parenti che avrebbero contratto una qualche forma della malattia, i più sarebbero minorenni. Nessuno sarebbe in gravi condizioni, anche perché tutti sono stati vaccinati con almeno una dose o con il ciclo completo. A riportarlo è il Giornale di Sicilia.
1: Lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili che sfrutta l'extra gettito IVA, prorogando così lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge del governo di 2 giorni, il 25 e 26 agosto, anziché un giorno solo come annunciato inizialmente. La stangata per i consumatori è quindi, almeno per ora, rimandata di 48 ore.
2: Un piano di pace dettagliato per porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia con il cessate il fuoco e la creazione di una zona cuscinetto smilitarizzata nel Donbass è quanto annunciato dal presidente ucraino Zelensky alla vigilia del vertice dei volenterosi che si terrà oggi a Kiev alla presenza dei principali leader europei e al quale parteciperà anche la premier Meloni, anche se in videoconferenza. Nessuna elezione immediata nel paese, invece, che rischierebbe di disintegrare l'Ucraina in un momento difficile, secondo Zelensky, che oggi celebra il 35esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza dall'Unione Sovietica.
1: Lo sport e il calcio: oggi si chiude la prima giornata di Serie A. Alle 18:30 scenderanno in campo Bologna-Lazio, alle 20:45 Roma e Fiorentina. Nelle partite della domenica la Juventus ha battuto 1-0 in trasferta al Frosinone, mentre il Lecce ha vinto 2-0 a Venezia. 2-1 del Milan in casa del Torino e vittoria dell'Atalanta con lo stesso risultato a Bergamo contro il Sassuolo. Per la pallavolo, terza partita e terza vittoria dell'Italia agli europei. Le pallavoliste azzurre hanno battuto 3-0 la Svezia, padrona di casa, con i parziali di 25-18, 25-23, 25-14. Domani tocca alla Slovacchia.
2: E per ora è tutto, a più tardi.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data: 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere Dora. Il quartiere Dora ha bisogno anche della tua voce.
2: Semaine de grand sport entre l'Italie, la France et la Suisse, du 24 au 30 août, Courmayeur et Chamonix accueillent des milliers de coureurs pour les épreuves de l'Ultra Trail du Mont Blanc. On ouvre avec la petite trotte à Léon, la Martinique-Combes-Chamonix et la course technique sur les traces des Ducs de Savoie. Jeudi, place à l'Orcières-Champex-Chamonix, vendredi, ce sera la Courmayeur-Champex-Chamonix et l'épreuve reine, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Samedi, clôture avec le mini UTMB dédié aux plus jeunes.
3: Passiamo a parlare di cinema. A Brusson l'estate si accende di emozioni con una nuova serata di cinema sotto le stelle. Un appuntamento che unisce comunità, atmosfera e grande cinema, trasformando la piazza del municipio in una sala all'aperto dove vivere insieme la magia di Nuovo Cinema Paradiso. Una proposta culturale che porta il cinema nel cuore del paese, sotto il cielo di agosto.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.
5: Hey mama, this is that beat that make you move, mama. Get on the floor, move your booty, mama. We the blast masters blasting up the jungle.
6: Rewind!

0: dire addio ai soliti bestseller spinti dal marketing che poi abbandoni a pagina 20.
1: Sono pillole di AI.
2: Quante volte ti è capitato di finire un libro clamoroso di quelli che ti lasciano il vuoto dentro?
0: Un classico. Finisci l'ultima pagina, chiudi la copertina, rimani a fissare il muro per 10 minuti e ti chiedi: e adesso cosa cavolo leggo per il resto della mia vita?
2: Esatto. E poi vai in libreria, compri un libro super pompato del momento su TikTok e ti ritrovi tra le mani una mattonata soporifera di 600 pagine.
0: Esattamente. Oppure passi 2 ore a fare scroll infinito sugli store online, leggi 300 recensioni contrastanti e alla fine te ne vai a dormire senza aver comprato nulla.
2: Sì, dai, ma prima di rassegnarti a rileggere per la 10ª volta la saga di Harry Potter o il manuale del microonde, la tecnologia ha una soluzione.
0: La prima piattaforma salva vita per scovare perle nascoste in base al vostro stato d'animo si chiama Witchbook.
2: Dimenticatevi la ricerca classica per titolo, autore o genere letterario, che vi rifila sempre la solita pappa pronta.
0: Qui muovete dei cursori in base al vostro umore esatto, tipo voglio una storia cupa al 70%, ma divertente al 30% e iper imprevedibile.
2: L'intelligenza artificiale incrocia queste sfumature emotive con il database enorme e vi tira fuori dei romanzi pazzeschi che si adattano al vostro stato d'animo.
0: In pratica è un sommelier dei libri che non vi giudica se il martedì sera avete voglia di un thriller psicologico con un pizzico di comicità demenziale.
2: Ma mettiamo caso che volete un libro che vi dia esattamente la stessa sensazione di quel romanzo pazzesco letto 2 anni fa.
0: Lì usiamo la seconda chicca spaziale, l'app Book Browse.it.
2: Perfetto, inserite 2 o 3 titoli che avete amato alla follia e l'algoritmo fa l'autopsia letteraria completa della trama, dello stile e dei personaggi.
0: Vi scova titoli meno blasonati, ma con lo stesso identico vibe emotivo, spiegandovi pure per filo e per segno perché vi piaceranno da morire.
2: E per chi invece non ha tempo di stare seduto sul divano e preferisce ascoltare le storie mentre cammina col cane o stira le camicie invece?
0: Lì entra in gioco la terza opzione fantastica, Readify.
2: L'AI analizza i vostri ritmi di ascolto e vi consiglia audiolibri e podcast narrativi, tagliati su misura sui tempi reali dei vostri spostamenti.
0: Niente più storie interrotte sul più bello proprio quando siete arrivati sotto casa o al lavoro.
2: Ma che bello usare l'intelligenza artificiale per scegliere la prossima lettura. Vi evita di perdere tempo con libri noiosi e vi fa riscoprire la magia di leggere.
0: Perché il libro giusto al momento giusto può davvero cambiarvi la giornata e regalarvi un viaggio indimenticabile.
2: Ma per oggi era tutto, a

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In occasione della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per Kiev per un valore di 6,1 miliardi di euro. I fondi sono destinati a sistemi di difesa aerea e antimissile, missili, munizioni e radar, fa sapere l'esecutivo europeo. L'Ucraina è una nazione libera e coraggiosa, la sua lotta è anche la nostra lotta, ha detto il presidente del Consiglio europeo, che sta arrivando a Kiev per le celebrazioni. Nella capitale Ucraina si svolge oggi anche il vertice della coalizione dei volenterosi.
2: La Germania prova ad abbassare i toni nel confronto con l'Italia sui migranti. Non vedo alcuno scontro fra Germania e Italia, ha assicurato Stefan Cornelius, portavoce del cancelliere Merz, rispondendo alle domande sulla controversia legata ai trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese. La tensione è legata alla decisione di Berlino di riprendere i trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo, per i quali, secondo le regole europee, la competenza spetta a Roma. L'Italia ha contestato alcuni dei casi indicati dalla Germania, sostenendo che riguardino procedure avviate prima dell'entrata in vigore il 12 giugno del nuovo sistema europeo su migrazione e asilo.
3: In Italia ora il 24 agosto di 10 anni fa una scossa di magnitudo 6.0 devastò Accumuli e Amatrice, provocò gravi danni ad Arquata del Tronto, Norcia e in altre località del centro Italia. I morti furono più di 300, migliaia i feriti e 40.000 gli sfollati. Il sisma provocò gravi danni al patrimonio artistico e all'economia. Intanto la ricostruzione è ancora in corso e a tal proposito il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio ha dichiarato che il risanamento è un percorso che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile. Il capo dello Stato ha poi aggiunto: il terremoto si ammonito per potenziare i meccanismi di prevenzione.
2: Sono risultati positivi alla difterite circa 10 tra i familiari di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la malattia infettiva senza essere stata vaccinata. Tra parenti che avrebbero contratto una qualche forma della malattia, i più sarebbero minorenni. Nessuno sarebbe in gravi condizioni, anche perché tutti sono stati vaccinati con almeno una dose o con il ciclo completo.
3: Multe in arrivo per i pedoni che usano il telefono mentre attraversano la strada è una delle novità inserite all'interno della riforma del codice della strada. Il testo base è ancora in fase di valutazione, ma la norma è destinata a far discutere. La sanzione per chi attraversa distratto dal telefono o da altri dispositivi dovrebbe ammontare a 75 euro. L'importo è inferiore alle cifre previste per chi usa il telefono mentre guida, ma la norma rappresenta un cambio di passo importante nel modo in cui si valuta il comportamento del pedone e la responsabilità del conducente.
2: Lo sport: Aprilia ha ufficialmente completato la sua line-up di piloti per la stagione 2027. Se per il Team Factory le cose erano definite già da tempo, con il rinnovo di Marco Bezzecchi e la firma di Pecco Bagnaia, mancava da chiarire solamente chi avrebbe affiancato Raul Fernandez nel team Trackhaus. Oggi il team americano ha annunciato che sarà Enea Bastianini a prendere il posto di Ayo Ogura, che passerà in Yamaha. Il pilota romagnolo ha firmato un contratto biennale. Bastianini lascia dunque KTM dopo 2 stagioni, vanta nel proprio palmarès il titolo di campione Moto2 nel 2020, oltre a 7 vittorie in MotoGP dal 2021, anno del suo esordio in top classe.
3: E con questo è tutto, a più tardi.

E buon pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio. Sono le 15:08 minuti di questo lunedì 24 agosto 2026. Come state? Sono il 349 7225 831, questo numero

weekend. Radio Video Network è l'applicazione che dovete subito correre a scaricare, mi raccomando, e www.topitaliaradio.it invece è il sito tramite il quale potete scoprire il mondo magico di Top Italia Radio. Si parte con Nilly Furtado, questa è la sua Honestly.

quindi potete condividere com'è stato il ritorno. Sempre c'è quel pizzico, quel tocco di nostalgia, ma fa parte poi del viaggio. Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, per una vita o solo un giorno, ci cantava Cesare Cremonini. Radio Bidanetro è l'applicazione che dovete correre a scaricare.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

La voce è quella di Coez con Qualcosa di Grande. Sono le 15:18 minuti, siamo appena partiti con l'appuntamento pomeridiano qui su Top Italia Radio, chiamato Break On in mia compagnia. Io sono Chiara, come sapete stiamo insieme fino alle 18, lunedì 24 agosto 2026, in una giornata

versione di James Carter remix James Arthur con You Deserve Better. Adesso parliamo di una sfida che ha lanciato sui social Benny Blanco. Ha deciso di raccontare quella che è la sua sfida alimentare in un video sul suo profilo TikTok, invitando anche gli utenti a scegliere un solo cibo. Indovinate un po' quale cibo ha scelto il nostro Benny? Molto semplice, il

come stanno le cose di domenica, perché la pizza poi mette tutti d'accordo, soprattutto la domenica, mangiando letteralmente qualsiasi cosa. Quindi voi potete scegliere qualsiasi tipo di cibo, dalla pasta, pizza, riso, e ha documentato così la sua routine basata

0: Call Me When You Break Up, si intitola proprio così, Selena Gomez, Benny Blanco con la partecipazione di Gracie Emres. E devo dire la verità, è una sfida che ha lasciato un po' tutti senza parole e anzi, la potremmo anche riassumere in questo modo: una pizza al giorno toglie il medico di torno. Poi, se voi scegliete un altro cibo, lo possiamo abbinare questo detto, per esempio un riso al giorno, un piatto di riso al giorno toglie il medico di torno. Quindi capito un po' qual è la filosofia di Benny Blanco. All'inizio c'era un grande entusiasmo per mantenersi in forma, lui ha deciso: consumo solo una pizza al giorno. Nel corso del tempo, già al terzo giorno aveva crisi, non crisi di astinenza, ma potremmo dirlo così, i primi segnali di insofferenza, al punto che ha condiviso con i suoi followers questo video in cui dice: I'm tired of pizza. E direi, voi quale cibo avete scelto? 349-7225-831 da consumare ogni giorno lo stesso.
1: I don't wanna like, can we be honest?

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

profilo TikTok, un giorno sceglie di mangiare la pizza a pranzo, un altro giorno sceglie di mangiare la pizza a cena, però vi dico già, è già in crisi, poverino. Se voi in questo momento, in questo lunedì 24 agosto 2026, avete tempo una settimana, quindi per una settimana il trend funziona così, vi dovessi dire quale cibo scegliereste tra tutti, potete scegliere anche un dolce, non per forza andare sul salato. 349 7225 831, ditemi la vostra, ditemi.

dal 2017 la voce è quella di Harry Styles con la sua Kiwi. E chissà se ce l'ha fatta il nostro amico Benny Blanco. Secondo me sì, devo dirvi la verità, avevo un'estrema fiducia, perché poi era abbastanza anche convincente nei suoi filmati, ma a lungo andare, riassumendo un po' questo test, si è fermato al quinto giorno. Non ce l'ha fatta a superare i 7 giorni mangiando

pensiamo al mondo scientifico, ma legato anche alla natura, perché sono state avvistate strane spugne sulla spiaggia e sono state poi, sapete, quando uno scopre una spugna, può essere una spugna, può essere un mollusco, può essere un filo d'erba e nota qualcosa di strano, subito interviene il mondo scientifico. Sembrano spugne trascinate dalle onde, ma in realtà sono legate alla riproduzione di alcuni molluschi marini e possono anche comparire sul bagnasciuga, è quello che è successo. Quindi adesso sono state analizzate e pensate, fanno parte delle ovature di molluschi.

alimenti composti da numerose capsule ovigere riunite tra loro. Nel Mediterraneo possono essere prodotti da specie conosciute come murice troncato e il murice spinoso. Ecco, adesso ci addentriamo in un mondo biologico, in un mondo scientifico un po' troppo dettagliato per quanto mi riguarda, quindi ci fermiamo a questo. Portano qualcosa? No, non portano niente, non portano dei benefici al mare, non portano dei benefici. L'importante è lasciarli lì, perché le regole fondamentali di quando si va al mare e della spiaggia, quello che

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Questione migranti in apertura, non vedo alcuno scontro tra Germania e Italia, lo dice Cornelius, portavoce del cancelliere tedesco Merz, rispondendo ad una domanda dei giornalisti sul caso dei trasferimenti in Italia dei cosiddetti migranti dublinanti annunciati da Berlino. Fra Italia e Germania c'è una stretta collaborazione sulla politica migratoria, afferma il Ministero dell'Interno tedesco, aggiungendo che lo scambio fra i due partner avviene in uno spirito di amicizia e reciproco. Fiducia.
1: Intanto la Spagna prepara un nuovo intervento per sostenere Ceuta, ancora alle prese con le conseguenze della crisi migratoria esplosa a fine luglio. Il vicepresidente del governo e ministro dell'economia Carlos Cuerpo è atteso nella città autonoma per definire le misure di sostegno economico-sanitario e incontrare le realtà maggiormente colpite. Secondo fonti del Ministero dell'Economia è previsto un incontro tra Cuerpo, il presidente di Ceuta, Juan Jesus Vivas, insieme ad alcuni rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e sociali. L'obiettivo è quello di articolare un piano di aiuti per i settori chiave come turismo e commercio.
2: Guerra in Medio Oriente, l'Iran sta completamente collassando, lo afferma Donald Trump sul suo social Truth in vista dell'attesa conferenza stampa del segretario del Tesoro Scott Bessent per illustrare il D-Day economico dell'Iran. Secondo indiscrezioni, Bessent dovrebbe svelare un ampliamento della portata delle sanzioni secondarie contro paesi ed entità che intrattengono rapporti commerciali con l'Iran.
1: In occasione della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per Kiev per un valore di 6,1 miliardi di euro. I fondi sono destinati a sistemi di difesa aerea, antimissile, missili, munizioni e radar, far sapere l'esecutivo UE. L'Ucraina è una nazione libera e coraggiosa, la sua lotta è anche la nostra lotta, ha detto il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, arrivando a Kiev per le celebrazioni. Nella capitale ucraina si svolge oggi anche il vertice della coalizione dei volenterosi.
2: In Italia, dopo la proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio fino al 26 agosto, ora il governo valuta nuovi interventi. Ma a dettare il passo saranno ancora una volta le coperture. Al Ministero dell'Economia si cercano margini, con il prossimo Consiglio dei Ministri in programma il 3 settembre e pochi spazi per anticipare altre misure. Senza nuove risorse, dal 27 agosto i rincari torneranno a colpire i distributori di carburanti.
1: Infine il rientro a scuola fino a 1.300 euro studente tra libri di testo e corredo scolastico è la spesa che le famiglie italiane potrebbero trovarsi ad affrontare in occasione dell'avvio dell'anno scolastico 2026-2027 secondo i calcoli del Codacons. In base alle prime stime, zaini, diari, astucci così come il materiale da cartoleria registrano quest'anno incrementi medi di prezzo compresi tra il 2 e il 4% in più rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda i libri di testo, si stima invece un rincaro medio dell'1,8%.
2: Era l'ultima notizia, più tardi.

così avete anche l'occasione di scoprire le varie novità, tutto quello che succede all'interno del mondo magico di Top Italia Radio. Poi c'è l'applicazione Radio VDA Network, presenta 4 radio

voce è quella di Bruno Risas con il morso di Tyson. Sono le 16 quasi 12 minuti di questo lunedì 24 agosto 2026 e a breve parleremo di una

rimanete lì, vi dico l'identikit. Si chiama Cobb, studente belga di 18 anni e stava lavorando all'interno di un cantiere presso le Fiandre orientali. Mi fermo qua, 1987 con Getting On.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

grande successo di James Hype, che qui a Break On ci piace. Waterfalls, 16 e 19 minuti, come promesso adesso ci trasferiamo nelle Fiandre orientali, precisamente nel cantiere in cui la

circa 3 mesi in questo edificio, in questo cantiere, quando ha scoperto delle semplici monete. Fa, ma sì, sono delle semplici monete. Poi, come si sa in questi casi, una parola tira l'altra. Il capo è arrivato, ha visto queste monete e nello scovare in profondità è comparso un lingotto, e la portata della scoperta è diventata sempre più evidente e sempre più costosa.

con il ritrovamento di semplici monete e poi invece 49 lingotti d'oro che valgono quindi 9 milioni. Adesso è in fase di ristrutturazione il complesso e tutto quanto. In passato la proprietà era legata alla famiglia, una famiglia attiva nella produzione di birra. Una delle ipotesi è che il tesoro possa essere collegato proprio a questi proprietari, ma al momento la provenienza dell'oro non è stata ancora accertata. Quindi il cosiddetto work in progress, intanto in bocca al lupo a

come sapete qui a Bricon. Chi può tenere questo tesoro dal valore di 9 milioni composto da 49 lingotti d'oro? Lo sa il codice civile, perché il codice civile belga stabilisce che un bene ritrovato continua innanzitutto ad appartenere al proprietario originario. Ma come ho detto prima, c'è questo punto

d'oro. Quindi forse, se mai il proprietario non dimostrerà la titolarità, sì, quello mio, potrebbe andare nelle mani del ragazzo.

titolo della canzone è proprio Sad Lady. Nadir Rush, sono le 16:39 minuti, state ascoltando Break On in questo lunedì, inizio di questa settimana, la settimana che ci porterà poi anche alla fine di questo mese, quindi la situazione

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo le gare del weekend, la prima giornata della Serie A si chiude questa sera con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Si parte con la gara tra rosso-blu e bianco-celesti in programma alle 18.30. Tedesco dovrebbe lanciare Piccoli al centro dell'attacco dal primo minuto e arretrare Bernardeschi a centrocampo. Gattuso pronto a far debuttare Frattesi con la nuova maglia, mentre avanti Cancellieri e Dia sono in vantaggio rispettivamente su Noslin e Ratkov. In serata tocca a Roma e Fiorentina, nei giallorossi recuperato Wesley, mentre out Rensch per un insentimento muscolare. Tra i nuovi acquisti c'è Molina titolare, Rodrigo Mora in ballottaggio con Sulé. Per la Viola sarà Pellegrino a guidare l'attacco con Ken in panchina. E proprio Ken rimane al centro del mercato col Como che non molla l'attaccante azzurro, anche se per lui la Fiorentina chiede non meno di 45 milioni. Il Como, dopo una prima offerta da 30 milioni complessivi, si è spinto fino a 38 con i bonus. Non ancora abbastanza per Paratici, che non intende abbassare il muro. Il DS Viola però è ben consapevole che Ken è molto intrigato dalla corte comasca e soprattutto un accordo sui termini contrattuali già da un mese. Possibile comunque che una settimana dalla chiusura del mercato l'affare possa concretizzarsi. Il tennis: Flavio Cobolli ha raggiunto questa mattina la sesta posizione nel ranking ATP ed è proprio il sesto giocatore italiano nella storia del tennis a salire così in alto nella classifica mondiale maschile. Prima del 1973 solo Nicola Pietrangeli era stato tra i migliori sei giocatori del mondo. Sarebbe rimasto l'italiano con la miglior classifica nel tennis maschile prima di Jannik Sinner, primo azzurro numero uno del mondo. Questo traguardo arriva dopo la sua prima semifinale Masters 1000 raggiunta a Cincinnati e lo lancia con nuove ambizioni verso lo US Open, ultimo slam della stagione a cui non parteciperà Sinner. Tripletta italiana nella prova in linea su strada femminile ai giochi del Mediterraneo di Taranto. In una prova non particolarmente veloce, le azzurre gestiscono con esperienza la volata finale e beffano le slovene e le spagnole, principali avversarie per le medaglie. L'oro va a Rachele Barbieri, che precede Martina Fidenza e Barbara Guarischi. Con questo successo l'Italia supera la quota 2500 medaglie nella storia della competizione. Restiamo al ciclismo perché oggi si corre anche la terza tappa della Vuelta di 174 km col primo arrivo in salita previsto ai 1900 metri sui Pirenei francesi. Dopo i primi 100 km pianeggianti sarà una lunga ascesa con la maglia rossa Tadej Pogacar, che vorrà recitare un ruolo da protagonista e consolidare la leadership in classifica generale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

Heaven and Never, gli articolo 31 insieme ai Coma Cose, quando stavano ancora insieme artisticamente parlando e anche personalmente parlando, perché erano una coppia a tutti gli effetti. Una cosa bene, il titolo della canzone. Noi facciamo tante cose bene qui a Breakon, soprattutto quando si parla di sondaggi, di classifiche. Qual è la città in

realizzato 20 capoluoghi valutando diversi parametri, diversi fattori come per esempio quelli ambientali, economici, sociali e di governo. In cima al podio si attesta Trento con un punteggio pari a 52.7, seguita poi da Aosta a quota 51.0 e Bologna con 47.5. Milano non ci sta.

Catanzaro, Palermo, Napoli e Bari. Come sapete, mi dispiaceva per le altre, quindi questa è la classifica. Se abitate o a Trento, Aosta e Bologna, quindi saluto tutti gli amici della Valle d'Aosta, quelli che vivono nel capoluogo, siete persone fortunate perché abitate nei bei capoluoghi, quelli sani da ogni punto di vista.

0: Sono le 17 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: L'Unione Europea al fianco dell'Ucraina. La Commissione UE ha votato a favore del finanziamento per Kiev di 6

0: 1,1 miliardi nel giorno dell'indipendenza dall'Unione Sovietica del paese, giornata che sarà contraddistinta dall'incontro tra i volenterosi presieduto da Gran Bretagna, Francia e Germania. Il presidente britannico Andy Burnham ha formalizzato nella prima visita ufficiale in Ucraina l'autorizzazione a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow, mentre in Russia il direttore generale del Consiglio russo per gli affari internazionali annuncia che la prevista visita a Mosca degli inviati del presidente americano Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner è stata rinviata perché non esiste un'agenda sufficientemente sostanziosa per l'incontro.
1: Questione migranti, non vedo alcuno scontro fra Germania e Italia, lo dice il portavoce del cancelliere tedesco Merz, rispondendo a una domanda dei giornalisti sul caso dei trasferimenti in Italia dei cosiddetti migranti dublinanti annunciati da Berlino. Fra Italia e Germania c'è una stretta collaborazione sulla politica migratoria, afferma il Ministero dell'Interno tedesco, aggiungendo che lo scambio fra i due partner avviene in uno spirito di amicizia e reciproca fiducia.
0: In Italia ora è iniziata con una fiaccolata silenziosa questa notte alle 3:36 la commemorazione del 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto del 2016 distrusse i borghi di Accumoli, Amatrice, Arquata del Tronto e tanti altri centri abitati dell'Appennino centrale, seppellendo sotto le macerie 299 corpi. Di questi 239 furono estratti senza vita da sotto le macerie nella sola Amatrice. Oggi messa e commemorazione di fronte al monumento ai caduti. In questi minuti invece la celebrazione si è trasferita ad Amatrice.
1: È stata fissata per il 7 settembre per Walter Lavitola l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Roma. Lavitola, accusato di essere il mandante insieme a Gomes Tavares dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ha chiesto intanto la scarcerazione. Dopo l'interrogatorio di Lavitola, il conduttore di Report sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti, ma per lui si prospettano tempi più lunghi.
0: La Procura dei Minori di Genova ha chiuso le indagini nei confronti dei tre giovanissimi accusati del delitto avvenuto la notte tra l'11 e il 12 aprile in Piazza Palma a Massa, dove Giacomo Bongiorni venne ucciso davanti al figlio di 11 anni e alla compagna. Per uno dei tre minorenni, un ex pugile di 17 anni, difeso dal legale Nicola Forcina, attualmente l'accusa di omicidio volontario.
1: Il calcio, la Juventus perde subito per infortunio Keranildiz dopo una sola partita di campionato. Il trequartista turco si è fatto male al piede sinistro dopo l'esordio contro il Frosinone e oggi è stato visitato al J-Medical per eseguire i dovuti accertamenti. In attesa di conferme ufficiali, le indiscrezioni sono pesanti visto che c'è il concreto rischio di un'operazione, 2 mesi di stop più il tempo per il recupero della migliore forma. Oggi intanto si chiude la prima giornata di Serie A. Alle 18:30 scenderanno in campo Bologna-Lazio e alle 20:45 Roma e Fiorentina.
0: E per ora è tutto, più tardi.

applicazione, si chiama Radio Video Network, potete scaricarla, non vi crea problemi, soltanto dose di buon umore e soprattutto potete selezionare la vostra radio preferita. Mi raccomando, dalle 15 alle 18 c'è solo Top Italia Radio, Razzia Caigo.

349 722 5831. Condividete la vostra emozione, quello che vi portate a casa, quello che l'avete messo lì, custodito nel vostro cuore di quest'estate 2026. Quanta filosofia c'è oggi, però sapete, la terza ora è un po' quell'ora in cui cerchiamo anche di analizzare il mondo, ma di analizzarci anche interiormente. Ora George Ezra con Green Green Green.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Google, Z Balvin Man, Ellie Goulding, Adori insieme a Topi, Keras, Let Go. E dove andiamo? Sì, ci trasportiamo, ci trasferiamo sul prato dello stadio Ferraris, perché prima dell'inizio della partita di Genoa-Napoli sono stati protagonisti due cantanti. Non hanno mai collaborato insieme. Il giovanissimo Alfa ormai collabora un po' con tutti e non aveva fatto ancora una collaborazione con Gigi D'Alessio. Quindi dovete pensare, a inizio partita, i tifosi del Genoa e i tifosi del Napoli, un pianoforte da una parte, una chitarra dall'altra.

grande. Poi non è tanto la canzone, per la prima volta i fan, i tifosi hanno ascoltato Genova-Napoli, ma c'è stato anche lo scambio di maglie da gioco.

0: collante, congiunge due pensieri diversi, due squadre diversi e oltre due generazioni diverse, quindi complimenti ad entrambi.
1: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo, come se fosse un gioco. Ho detto ancora quella parola, non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri mio pacco, giochi a tema, eri Medusa.

0: questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: E anche lui è

questa maratona musicale. Già correre è una vera e propria impresa, se poi mentre si corre si suona anche, sei il top, sei il numero uno, sei da Guinness World Record, infatti è entrato nella lista. Il nome e cognome ce l'abbiamo, è di Palermo, artista, ha stabilito a Miami un

canzoni che ci mette il buon umore. Miles Smith con Stay. If you wanna dance, take my hand. E se volete continuare a ballare dovete rimanere sintonizzati su Top Italia Radio, anche perché stiamo ballando.

posizionata su un passeggino personalizzato da circa 32 kg che ha spinto davanti a sé durante tutta la corsa, continuando a scegliere e a mixare i brani. Già, come ho detto prima, 47 km correndo sono 47 km correndo, Poi nel frattempo la mente deve anche pensare sia alla corsa, sia al mio obiettivo, ma anche al suono, al mix. Bravissimo.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

che poi facevi un anno ad averne uno, poi ah no, ce l'avevo già l'anno scorso, e poi c'erano i vari aggiornamenti, erano bei tempi quelli. E adesso c'è Chapel One.

ci aggiorniamo domani, stesso posto, Top Italia Radio, stesse facce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, vi auguro di trascorrere una splendida serata, adios amici di Top Italia Radio, bye bye.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Sono passati 10 anni da quando alle 3:36 della notte del 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6 con epicentro tra i comuni di Accumoli, Rieti e Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, colpì il centro Italia causando 299 vittime. Nel 10° anniversario della tragedia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata questo pomeriggio ad Amatrice, paese del Reatino che registrò 239 morti. Come prima tappa la premier ha raggiunto il memoriale che ricorda le vittime del sisma e si è fermata in raccoglimento per la deposizione di una corona d'alloro. Ha incontrato i familiari delle vittime, poi la partecipazione alla messa.
1: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi ha partecipato in videocollegamento anche alla riunione dei leader della coalizione dei Volenterosi, svoltasi in concomitanza col 35° anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Nel suo intervento si legge in una nota di Palazzo Chigi, Meloni ha rinnovato al presidente Zelensky e al popolo ucraino le più sentite congratulazioni a nome del governo italiano per la ricorrenza nazionale, ribadendo il fermo sostegno dell'Italia alla sovranità, all'integrità territoriale e all'indipendenza dell'Ucraina.
2: Guerra in Medio Oriente, l'Iran sta completamente collassando, lo afferma Donald Trump sul suo social Truth in vista dell'attesa conferenza stampa del segretario al tesoro Bessent per illustrare il D-Day economico dell'Iran. Secondo indiscrezioni, Bessent dovrebbe svelare un ampliamento della portata delle sanzioni secondarie contro paesi ed entità che intrattengono rapporti commerciali con l'Iran.
1: La cronaca, violenta esplosione in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina a Cassino, due persone sono rimaste gravemente ustionate. Lo scoppio ha fatto crollare il tetto dell'edificio. I due feriti sono stati trasportati in elicottero al centro grandi ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Le indagini sulle cause dell'esplosione si concentrano per il momento su una fuga di gas.
2: Cambiamo argomento, mantenere un conto corrente in Italia è sempre più costoso. In 10 anni la spesa media per la sua gestione in Italia è aumentata del 23%, passando dagli 82,2 euro del 2016 ai 101,1 euro del 2026. Secondo un'analisi realizzata sulla base degli ultimi dati disponibili della Banca d'Italia, l'aumento non riguarda tutte le voci allo stesso modo. A pesare maggiormente sono le spese legate alle operazioni quotidiane, mentre i costi fissi hanno registrato una crescita più contenuta.
1: Il calcio: Bologna e Lazio si affrontano nella prima giornata di campionato. Calcio d'inizio allo stadio Dall'Ara alle 18:30. Tedesco dovrebbe lanciare i piccoli al centro dell'attacco dal primo minuto e arretrare Bernardeschi a centrocampo. Gattuso a sua volta lancia Frattesi in avanti, Cancellieri e Dia in vantaggio rispettivamente su Noslin e Ratkov. Alle 20:45 la prima Dia si chiude con Roma-Fiorentina.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: È il momento di dare il via ad una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Ciao a tutti, oggi versione best of comincia la nostra settimana di riprendere ciò che abbiamo fatto, il meglio ovviamente, soltanto il meglio di quello che abbiamo fatto nella prima parte di questo 2026 e ovviamente riproporvelo. Andiamo a quel primo di giugno, quando in quel lunedì abbiamo parlato anche del diesel a 20 centesimi, per un errore ovviamente, il nostro genio di quel giorno, diciamo, che ha fatto contenti molti guidatori. Abbiamo iniziato però da un rimborso per il bagaglio smarrito. Sono cambiate un po' le regole per questa estate 2026. Ecco, io sono Manuel Giancale e questa è la versione best of di One Hour, quell'ora che ti basta.
1: One Hour.
2: One Hour.
1: Quell'ora che ti basta.

0: cambiano le regole e un po' siamo più tutelati, diciamo. Per una volta le regole ci vanno a nostro favore, diciamo, ci vanno a pennello. Parliamo di bagagli smarriti. A qualcuno sarà capitato di prendere un aereo e purtroppo di ritrovarsi senza bagaglio perché i bagagli, chissà dove sono finiti. E quando andavi praticamente a fare il reclamo subito, proprio immediatamente appena arrivavi in aeroporto, allo sportello e basta, finita lì la questione, te ne dimenticavi quasi, poi cercavi di capire cosa fosse successo, eccetera eccetera. E c'era una regola, cioè, o almeno c'era un'interpretazione, dove in pratica va bene, ok, che sei andato subito allo sportello, ma devi fare un altro reclamo formale entro 21 giorni, perché sennò la cosa non vale. La Suprema Corte ha stabilito che il modulo invece compilato proprio in aeroporto già vale come reclamo, cioè anche quando il problema viene segnalato immediatamente, prima non era ritenuto come un vero e proprio reclamo, adesso invece non c'è più bisogno di fare quel secondo reclamo entro i 21 giorni, quindi possiamo stare tranquilli, basta semplicemente andare in aeroporto, allo sportello, compilare il modulo di reclamo per questo bagaglio smarrito e aspettare, comunque anche in questo caso aspettare. Speriamo che ovviamente per quest'estate 2026 lavorino bene quelli dei bagagli e che mettano sull'aereo giusto il nostro bagaglio, tanto siamo sempre belli fortunati noi.
1: One hour.

0: Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

Ben ritrovati ancora, buon lunedì, il primo di giugno, questo è One Hour, quell'ora che ti basta. Abbiamo cominciato dalle nuove regole per quanto riguarda il rimborso bagaglio smarrito. Quando succedeva, noi si andava allo sportello, si compilava il modulo, si faceva dunque questo reclamo e poi si aspettava. Soltanto che c'era l'altra regoletta, cioè un altro reclamo doveva essere fatto entro 21 giorni. Questa cosa la Suprema Corte di Cassazione ha deciso che non è più necessaria, quindi basta soltanto il primo reclamo, non c'è bisogno del secondo reclamo, così almeno siamo un po' più tranquilli, non dobbiamo pensarci più, diciamo, una volta che abbiamo fatto un reclamo, basta e avanza. 3, 2, 1 1 hour.

Tra poco andremo a fare benzina in un posto dove veramente costa poco. Non è neanche tanto lontano. Andremo in Alto Adige. Tra poco scopriremo che cosa è successo a questo distributore di benzina. 3, 2, 1.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Ed ora passiamo alla musica. A Courmayeur l'estate si arricchisce di atmosfere solenni con il Festival Internazionale di Concerti per Organo, una rassegna che porta nella chiesa di San Pantaleone il fascino di uno strumento capace di riempire ogni spazio. Un appuntamento che celebra arte e tradizione, con il concerto di Johannes Kudlik alle 19.15 ad ingresso libero, per vivere insieme una serata di grande musica.
2: Ed ora passiamo alle iniziative che animano il territorio e le sue tradizioni. A Gressoney St. John il centro storico si anima con il tradizionale mercatino dell'artigianato, una giornata dedicata alle creazioni degli artigiani locali tra sculture, oggetti intagliati, giocattoli e pezzi unici della tradizione valdostana. Dalle prime ore del mattino fino al pomeriggio, vie e piazze diventano un percorso tutto da scoprire, ideale per chi cerca qualità, originalità e atmosfera estiva.
1: Continuiamo con musica dal mondo. In Valle d'Aosta torna e Tetrad, il festival internazionale che intreccia tradizioni e nuove sonorità, portando ad Aosta e Fenis artisti capaci di raccontare culture diverse attraverso la musica. Dal 25 al 29 agosto la regione diventa un crocevia di ritmi, incontri e creatività, con concerti, attività e un'atmosfera che celebra la ricchezza delle radici e la forza dell'innovazione.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: 1 hour. 1 hour. Quell'ora che ti basta.
1: Per non sentire la noia. E siamo qui a fare niente. Mi piace come lo fai tu.

0: dire la noia. In questo periodo si è parlato tantissimo del caro carburante per quanto riguarda sì le nostre auto, ma anche voli, navi, eccetera eccetera. E allora c'è qualcuno che giustamente cerca di andare nei distributori dove la benzina o comunque i carburanti costino decisamente di meno. Ce n'è uno che nei giorni scorsi aveva addirittura il diesel a 20 centesimi al litro. Per un errore, ovviamente, cioè ci mancherebbe, un guasto elettronico. In Alto Adige si trova infatti ad Avelengo questo distributore, che è un distributore ghost, un fantasma, nel senso che aveva soltanto il self-service e tutto quello, cioè non c'è un gestore, insomma è una cosa diciamo molto indipendente, tutto aggiornato tramite elettronica, quindi l'errore potrebbe star dietro l'angolo. La teleassistenza proprio qualche giorno fa ha sbagliato e ha messo il diesel a soltanto 20 centesimi. All'azienda diciamo che è stato recato un danno di circa 10.000 euro e i clienti però non si possono toccare perché non hanno fatto nulla di illecito, cioè lì costava meno, hanno fatto semplicemente benzina lì. E qui subentra un'altra cosa: ma ti accorgi di un errore così grave, ne approfitti oppure no?
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: Molti di noi, nonostante oggi sia magari un giorno di ponte tra domenica e il 2 giugno, ma sono stressati, cioè siamo stressati ragazzi, abbiamo lo stress qua che ci accompagna ogni 3 secondi e c'è un cerotto che a quanto pare non è proprio un antistress, ma almeno ci monitora. Ne parliamo tra qualche istante.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Super Trailers, quest'estate.
4: È un dinosauro quello!
5: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
2: Super Trailers.
12: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
13: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
14: Odio questa notte.
13: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
14: Sono Owen.
12: Ali.
13: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: 3, 2, 2, 1, 1.

Nonostante oggi sia un giorno praticamente di ponte, per moltissimi, ci mancherebbe, non per noi, per esempio, ci sono anche tantissimi lavoratori. Salutiamo tutti i lavoratori che anche oggi si danno da fare e a quanto pare però lo stress non ci manca anche in vacanza. O speriamo che nell'estate 2026 cambi qualcosa, ma non penso, ce l'avremo sempre in tasca questa ansia. E in Italia effettivamente almeno 6 persone su 10 durante l'anno hanno avuto degli episodi di ansia, di irritabilità, di insicurezza anche. E tutto questo si riflette anche sul nostro corpo, sulla pelle, che ci fa notare determinate cose: il sonno, poi abbiamo mal di testa, c'è qualcuno anche che purtroppo soffre di caduta di capelli. E allora hanno inventato un cerotto per riuscire a capire se siamo stressati o meno. È un cerotto, non dico antistress, ma sicuramente ci fa capire se siamo stressati o meno. È una sorta di macchina della verità, ma non c'entra niente la verità, c'entra soltanto il nostro corpo. Riesce a leggere il nostro corpo, misura il battito, misura proprio l'ansia in tempo reale, ci fa capire: oh bello, calmati un attimo perché davvero sei sotto stress. Questo cerotto serve, sì, va bene a noi, ma anche a tutti coloro che non hanno la possibilità, per esempio, di parlare. È una tecnologia pensata proprio per chi non ha modo di comunicare. Io mi immagino magari degli anziani o le persone che hanno difficoltà, o anche neonati, bambini che sono sotto stress e hanno bisogno di essere comunque monitorati. Insomma, questo cerotto che ci fa capire se siamo stressati o meno. Probabilmente lo indossassimo noi, sarebbe sempre lì con la lampadina rossa a dire: oh, ma la smetti? 3, 2, 1 1 hour.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Anche per oggi il nostro viaggio con One Hour, quell'ora che ti basta, termina qui. Vi ringrazio ovviamente per essere stati con noi in questa prima puntata della versione best of di One Hour, quell'ora che ti basta. Siamo infatti tornati a quel primo di giugno, quando abbiamo parlato del diesel a 20 centesimi per un errore, e ovviamente i titolari di quel distributore hanno fatto contenti un sacco di automobilisti, ma soprattutto sono diventati i nostri geni di oggi. E poi anche del cerotto antistress, che è indossabile ovviamente e riesce a monitorare il nostro livello di stress in tempo reale, quindi con noi davvero impazzirebbe. Domani un'altra puntata della versione best of, solo il meglio di quello che abbiamo fatto in questa prima parte del 2026. A domani.
2: 3, 2, 1 hour. Sono le 19:07.
3: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Vertice dei volenterosi, i leader hanno concordato sulla necessità di rafforzare l'efficacia del regime sanzionatorio e contrastare ogni tentativo di elusione al fine di indebolire ancora la macchina bellica di Mosca. Così la premier Meloni in una nota di Palazzo Chigi dopo la riunione dei volenterosi oggi in videochiamata. La presidente del Consiglio ha confermato l'impegno italiano sul fronte umanitario in vista della stagione invernale, che proseguirà con l'invio di ulteriori generatori per sostenere la popolazione e garantire la tenuta della rete energetica.
4: Sono passati 10 anni da quando alle 3:36 della notte del 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6 con epicentro tra i comuni di Accumoli e Arquata del Tronto colpì il centro Italia, causando 299 vittime. Nel 10° anniversario della tragedia, la premier Giorgia Meloni è arrivata questo pomeriggio ad Amatrice, paese del Reatino che registrò 239 morti. Come prima tappa la premier ha raggiunto il memoriale che ricorda le vittime del sisma e si è fermata al raccoglimento per la deposizione di una corona d'alloro. Ha incontrato i familiari delle vittime, poi la partecipazione alla messa durante la quale il cardinale Zuppi, in merito alla ricostruzione, ha detto che non interessano le polemiche, ma l'impegno di tutti. C'è molto da fare, ma il peggio alle spalle.
5: È stato pestato a morte per un debito non saldato di 50 euro. Sarebbe questo il movente della violenza. Aggressione culminata nell'omicidio del clochard Guido Roviello di 62 anni, massacrato di botte in piazza Sant'Anna in pieno centro di Caserta. È quanto ricostruisce il GIP, che ha convalidato il fermo del senza fissa dimora di nazionalità romena, non ucraina come si era appreso in un primo momento, accusato di omicidio aggravato dai futili motivi del 62enne deceduto in ospedale lo scorso venerdì 21 agosto.
4: È stata fissata per il 7 settembre per Walter Lavitola l'udienza davanti al tribunale del riesame di Roma. Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ha chiesto la scarcerazione. Dopo l'interrogatorio di Lavitola, il conduttore di Report sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti, ma per lui si prospettano tempi più lunghi.
5: Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro-nord, causando danni, frane e allagamenti in alcune zone, torna il grande caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature in molte regioni, soprattutto al sud. Nelle isole maggiori anche al centro le colonnine di mercurio inizieranno a salire, sono previste alte temperature con punte fino a 40 gradi e picchi che potrebbero toccare i 44 gradi nella provincia di Catania. Al nord invece una perturbazione atlantica potrebbe riportare ancora instabilità.
4: Il calciomercato, il Como non molla Moise Kean, la squadra di Fabregas appronta una nuova offerta per l'attaccante che ha espresso la sua volontà di trasferirsi bianco-blu. Per far partire il classe 2000 però la Fiorentina chiede un'offerta soddisfacente che le permetta di definire l'arrivo di un sostituto all'altezza. I viola contano di trovare un accordo economico a breve per poi andare sul mercato per un sostituto, con Norberto Beto come principale indiziato a sostituire Moise Kean.
5: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Brutte notizie in casa Juventus dopo la vittoria contro il Frosinone nella prima giornata di Serie A. Kenan Yıldız ha accusato un problema al piede sinistro che non farebbe escludere un intervento chirurgico che terrebbe il numero 10 box per almeno 2 mesi. Intanto oggi si chiude il primo turno dalle 18:30 in campo Bologna-Lazio con Tedesco che lascia in panchina Bernardeschi, Rowe e Dobic. Dall'altra parte Gattuso rinuncia a Frattesi dal primo minuto. Alle 20:45 l'ultima gara della giornata tra Roma e Fiorentina. Il tennis, a 132 giorni dall'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi, Carlos Alcaraz è pronto a tornare a Flushing Meadows, ma prima di battagliare per custodire la corona dello US Open, il numero 3 del mondo scenderà in campo domani al fianco di Serena Williams nel doppio misto. Sarà un primo test per assaggiare le proprie condizioni dopo 4 mesi ai box. In base all'attuale classifica ATP, il murciano sbarca negli Stati Uniti la testa di serie numero 2 dietro a Zverev che guida la lista complice l'assenza di Sinner. Tommaso Dati si è preso la medaglia d'oro ai giochi del Mediterraneo di Taranto imponendosi nella prova in linea maschile sui 133 chilometri battendo in volata il portoghese Thiago Antunes, già vincitore della cronometro, il connazionale Federico Iacomoni. Un risultato che potrebbe diventare un biglietto da visita importante in vista del possibile passaggio nel World Tour, sempre più vicino dopo quanto mostrato nel corso dell'annata. È stata annullata invece, prima della salita finale, la terza tappa della Vuelta di Spagna, dopo che una grandinata ha colto di sorpresa i corridori. La decisione è arrivata quando mancavano circa 20 chilometri al traguardo, proprio nel momento in cui la corsa stava entrando nella sua fase più delicata. Lorenzo Fortunato era riuscito ad attaccare e si trovava al comando della gara. Pogacar resta chiaramente leader della classifica generale. Atletica, anche Gianmarco Tamberi parteciperà all'Ultimate Championship a Budapest dall'11 al 13 settembre. Azzurro ha ricevuto un invito speciale a seguito dell'oro europeo, per cui sarà in gara nel nuovo format ideato dal World Athletics, che prevede di far gareggiare i migliori atleti delle rispettive discipline con un ricchissimo montepremi. Dalla redazione sportiva è tutto.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
0: Buonasera dalla redazione. In apertura alla riunione dei leader della coalizione dei volenterosi in concomitanza dell'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Il premier britannico Andy Burnham formalizza Kiev nella prima visita ufficiale e l'autorizzazione a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Londra in questo modo permetterà a Ucraina e Francia di avviare linee di assemblaggio del missile in territorio ucraino da impiegare contro la Russia. L'Italia è determinata a operare al fianco dei partner internazionali per favorire un percorso negoziale verso una pace giusta e duratura, ha confermato la premier Meloni, partecipando in videocollegamento al vertice. L'Ucraina sarà uno stato indipendente per sempre, su questo non c'è dubbio, gli ucraini non saranno mai ciottoli per gli

stivali dello zar, ha detto Zelensky nel corso delle celebrazioni. L'Iran sta completamente collassando, sono le parole di Donald Trump in vista dell'attesa conferenza stampa di Bessent per illustrare il D-Day economico dell'Iran. Secondo indiscrezioni dovrebbe svelare un ampliamento della portata delle sanzioni secondarie contro paesi ed entità che intrattengono rapporti commerciali con l'Iran. La valuta iraniana è crollata oggi al minimo storico contro il dollaro. Il real iraniano viene scambiato a 1,992 milioni per dollaro sul mercato non regolamentato, segnando un calo del 4,5%. Da quando Trump ha annunciato la settimana scorsa una schiacciante operazione economica contro Teheran, una strategia che secondo gli iraniani svela invece il fallimento dell'offensiva militare statunitense. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle, in autostrada ha superato il record storico del 2022 con una media di 2,204 euro al litro e dal 27 agosto con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise è destinato a salire a 2,3 euro al litro secondo il Codacons. Critici, consumatori sulla mossa del governo e anche i partiti di opposizione. Uno schiaffo in faccia alle famiglie, ha detto il leader M5S Giuseppe Conte. Resta la richiesta dei paesi europei, tra cui l'Italia, di tassare gli extra profitti generati dall'impennata dei prezzi. Schlein ha chiesto al governo di tassarli subito. Oggi interviene Bruxelles, competenza degli stati membri. Possono avvalersi dei poteri nazionali per affrontare costi per equità sociale. Voltiamo pagina, monito del capo dello Stato a 10 anni dal terremoto che colpì numerosi comuni tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile, ha detto Mattarella in una dichiarazione. Visita della premier Meloni ad Amatrice, accolta con applausi e urla di incoraggiamento, ha incontrato poi i familiari delle vittime. Celebrando la messa presso l'area SAE di Pescara del Tronto ad Arquata del Tronto, il presidente della CEI Zuppi ha parlato di ritardi insopportabili e ha chiesto non promesse ma lavoro di tutti, ciascuno nelle proprie funzioni e responsabilità, tutte importanti. In chiusura cambiamo argomento. Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro-nord causando danni, frane e allagamenti in alcune zone, torna il grande caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature in molte regioni, soprattutto al sud, nelle isole maggiori e anche al centro. Le colonnine di mercurio inizieranno a risalire. Sono previste alte temperature con punte fino a 40 gradi e picchi che potrebbero toccare i 44 gradi nella provincia di Catania. Al nord invece una perturbazione atlantica potrebbe riportare ancora instabilità. E con questo è tutto, a più tardi.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Un saluto dalla redazione. In primo piano il monito del capo dello Stato a 10 anni dal terremoto che colpì numerosi comuni tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile, ha detto Mattarella in una dichiarazione. Visita oggi della premier Meloni ad Amatrice, accolta con applausi e urla di incoraggiamento, ha incontrato poi i familiari delle vittime. E celebrando la messa presso l'area SAE di Pescara del Tronto, ad Arquata del Tronto, il presidente della CEI Zuppi ha parlato di ritardi insopportabili e ha chiesto non promesse ma lavoro di tutti, ciascuno nelle proprie funzioni e responsabilità, tutte importanti. Riunione dei leader della coalizione dei volenterosi in concomitanza dell'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Il premier britannico Andy Burnham formalizza a Kiev nella prima visita ufficiale l'autorizzazione a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Londra in questo modo permetterà a Ucraina e Francia di avviare linee di assemblaggio del missile in territorio ucraino da impiegare contro la Russia. L'Italia è determinata a operare al fianco dei partner internazionali per favorire un percorso negoziale verso una pace giusta e duratura, ha confermato la premier Meloni partecipando in video collegamento al vertice. L'Ucraina sarà uno stato indipendente per sempre, su questo non c'è dubbio, ha detto Zelensky nel corso delle celebrazioni. Gli ucraini non saranno mai ciottoli per gli stivali.

dello zar. In Italia, per la cronaca, Caserta è ancora sotto shock per la fine di Guido Roviello, picchiato mercoledì scorso da un altro senza fissa dimora e poi morto venerdì 21 agosto in ospedale. Il presunto responsabile ha confessato, l'accusa è di omicidio aggravato da futili motivi. All'origine del pestaggio forse una discussione sui pochi euro dell'elemosina raccolti da Guido, che probabilmente il suo aggressore pretendeva di farsi consegnare. La vittima lavorava anni fa come cameriere, poi ha perso il lavoro ed era finito a vivere in strada. Determinanti filmati delle telecamere cittadine, ma anche un video girato proprio durante il fatto, da cui emerge come nessuna persona, compreso colui che ha filmato il tutto, sia intervenuta per fermare la violenza. Voltiamo pagina, è stata fissata per il prossimo 7 settembre per Walter Lavitola l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Roma. Lavitola, accusato di essere il mandante insieme a Gomez Tavares dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ha chiesto la scarcerazione. Dopo l'interrogatorio di Lavitola, il conduttore di Report sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti, ma per lui si prospettano tempi più lunghi. L'Italia di Vannacci, educazione militare, più figli, stretta sull'aborto e LGBTQ. E poi stoppa i programmi televisivi con contenuti gender e omosessuali e sfida l'Unione Europea. Roberto Vannacci ha illustrato oggi i punti salienti del programma del suo partito Futuro Nazionale. L'aborto non è un diritto, ha detto, via le unioni civili, il matrimonio come unico istituto di coppia e adozioni solo per famiglie con padre e madre. L'educazione militare, secondo Futuro Nazionale, deve entrare nelle scuole e l'esercito deve essere dispiegato nelle zone più degradate delle città con nuovi poteri per intervenire. In chiusura al calcio, nel primo turno di Serie A arriva un'altra vittoria in trasferta. La Lazio si impone per 1-0 al Dall'Ara contro il Bologna. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Sono le 23 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, dopo giorni di sfide e attese, è giunto il preannunciato D-Day economico per l'Iran. Lo ha annunciato il segretario al tesoro americano Scott Bessent, ufficializzando l'intenzione di Washington di colpire Teheran con sanzioni economiche senza precedenti. Recidiamo ogni linfa economica, chi sta con Teheran verrà isolato, ha detto. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dice l'Iran sta completamente collassando. Lo ha affermato sul suo social truth in vista dell'attesa conferenza stampa del segretario al tesoro. Intanto la valuta iraniana è crollata oggi al minimo storico contro il dollaro. Il riale iraniano viene scambiato a 1,992 milioni per dollaro sul mercato non regolamentato, segnando un calo del 4,5%. Da quando Trump ha annunciato la settimana scorsa una schiacciante operazione economica contro Teheran. Una strategia che, secondo gli iraniani, svela invece il fallimento dell'offensiva militare statunitense. Monito del capo dello Stato a 10 anni dal terremoto che colpì numerosi comuni tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile, ha detto Mattarella in una dichiarazione. Visita oggi della premier Meloni ad Amatrice, accolta con applausi e urla di incoraggiamento, ha incontrato poi i familiari delle vittime. E celebrando la messa presso l'area SAE di Pescara del Tronto, ad Arquata del Tronto, il presidente della CAI Zuppi ha parlato di ritardi insopportabili e ha chiesto non promesse ma lavoro di tutti, ciascuno nelle proprie funzioni e responsabilità, tutte importanti. Riunione dei leader della coalizione dei volenterosi in concomitanza dell'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Il premier britannico Andy Burnham formalizza a Kiev nella prima visita ufficiale l'autorizzazione a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Londra in questo modo permetterà a Ucraina e Francia di avviare linee di assemblaggio del missile in territorio ucraino da impiegare contro la Russia. L'Italia è determinata a operare al fianco dei partner internazionali per favorire un percorso negoziale verso una pace giusta e duratura, ha confermato la premier Meloni partecipando in video collegamento al vertice. L'Ucraina sarà uno stato indipendente per sempre, su questo non c'è dubbio, ha detto Zelensky nel corso delle celebrazioni. Gli ucraini non saranno mai ciottoli per gli stivali dello zar. Per la cronaca, pestato a morte per un debito non saldato di 50 euro. Sarebbe questo il movente della violenta aggressione culminata nell'omicidio del clochard Guido Roviello, 62 anni, massacrato di botte in piazza Sant'Anna, in pieno centro di Caserta. E quanto ricostruisce il GIP che ha convalidato il fermo del senza fissa dimora di nazionalità romena, accusato di omicidio aggravato dai futili motivi del 62enne, deceduto in ospedale lo scorso venerdì. In chiusura il caldo estremo e i temporali intensi, la settimana si prepara a regalare un doppio volto al meteo in Italia, prima il passaggio di una fase instabile al centro-nord, poi da giovedì una potente rimonta delle correnti subtropicali farà schizzare le temperature con punte oltre i 40 gradi in diverse zone del paese. E con questo è tutto, a più tardi.

certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.
1: Se ti chiedo di restare qua,

0: è l'una in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la